0: sola. Siempre toca llegar. Todo
1: llegará. Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni, in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli. Ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese, una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza. Il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia. Era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
0: Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca: passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tra i morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD, ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbic 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia sfiorata a Roma nella centralissima via Cola di Rienzo, crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio presente anche un negozio, salvati 2 dipendenti e 2 clienti che stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte, ma i vigili del fuoco continuano ad operare per averne la certezza. Il Cremlino non ha ancora informazioni sull'esito dei contatti tra i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner e i vertici ucraini. Intanto Mosca vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne della centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Atteso anche maltempo, piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme dalle opposizioni che dichiarano l'Europa è a rischio. Sono in oltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come boia di Srebrenica, è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Crans Montana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. La decisione di esonerare l'allenatore palermitano è arrivata ieri in tarda serata. Vanoli già nella scorsa stagione aveva salvato dalla retrocessione la Fiorentina. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monteri, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Tennis, si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto arresti domiciliari e davanti al reesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco.

0: Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20:45. È tutto, a più tardi.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. La premier Meloni è intervenuta a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier belga Bart De Wever, ribadendo di essere fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. La CDU, dice il cancelliere, scossa dalle fondamenta. La AfD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, così Witkoff su X. L'inviato statunitense in Medio Oriente ha poi precisato che il presidente Trump sta lavorando intensamente per giungere ad una pace stabile. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera ultime 2 partite della terza giornata di Serie A. In corso Cagliari-Lecce alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli, ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia, è il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulze della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei 2 incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza. Il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia, era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tra i morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD, ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Darderi, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbic 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia sfiorata a Roma nella centralissima via Cola di Rienzo, crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio presente anche un negozio, salvati 2 dipendenti e 2 clienti che stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte, ma i vigili del fuoco continuano ad operare per averne la certezza. Il Cremlino non ha ancora informazioni sull'esito dei contatti tra i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner e i vertici ucraini. Intanto Mosca vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Atteso anche maltempo, piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme dalle opposizioni che dichiarano l'Europa è a rischio. Sono inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come boia di Srebrenica, è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Crans Montana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere

di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monteerice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania: in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. È tutto a più tardi. Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20.45. È tutto a più tardi. Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. La premier Meloni è intervenuta a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier belga Bart De Wever, ribadendo di essere fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione.
dell'Unione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea

0: della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni. Anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con questo è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. La CDU, dice il cancelliere, scossa dalle fondamenta. La AfD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale non avendo i numeri. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, così Witkoff su X. L'inviato statunitense in Medio Oriente ha poi precisato che il presidente Trump sta lavorando intensamente per giungere ad una pace stabile. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera ultime 2 partite della terza giornata di Serie A. In corso Cagliari-Lecce alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo stadio tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. 1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulze della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei due incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza. Il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia. Era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21.18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. Tra i morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21.18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20.45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Notte News. Le 5:02.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche anno.

0: Radio City non stop.
1: Radio City non stop.
2: Non stop.

0: Le 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: prendere il treno.
1: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Non perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze? La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale della Havana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo 3° gol in 3 gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29° su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Ma
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
7: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.

0: sempre siamo qui in postazione ad affrontare insieme questo martedì 8 settembre 2026 le nostre prossime tre ore insieme. Naturalmente buongiorno a tutti da Radio City e da Betty, eccoci qua. 333-4635-873 il numerino se vi va di contattarci. Iniziamo con i Coldplay.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Siamo Loredana,
2: Elena,
1: I Love
2: Radio City.

di mamma con la canzone di Madame a portata di mamma, stavo dicendo. E allora grazie a tutti per i vostri messaggi già copiosi al 333 46 35 873. Si arriva in radio, ci sono già un sacco di messaggi, poi basta ricordare il numerino che boom, ti parte tutto, cioè nel senso che arrivano tanti messaggi, quindi grazie davvero a tutti voi per l'immensa fedeltà. Saluto chi mi manda già una foto di un'alba bellissima, la nostra fedelissima Giorgetta, che ringrazio e saluto con piacere, un'alba bella bella. Poi saluto Dario che ritrovo questa mattina e vuole salutare intanto tutti noi, tutti gli ascoltatori, ma soprattutto il Roberto Bolle dei Campi, nonché Cristian di Ponte Corone, quindi un saluto speciale come sempre va ai nostri amatissimi agricoltori del Piemonte, della provincia delle Salle, insomma di tutta Italia, ecco, di tutto il mondo, esageriamo. Allora grazie anche a Roberto, Roby01 presente anche lui, quindi grazie, mi dà il bentornata, grazie mille, fedelissimo ascoltatore. Allora saluto Cinzia, un bacione anche a Davide, Marco, buonissima giornata anche a te, fedele ascoltatore di Radio City, tutti fedelissimi ascoltatori, vedi che bello, siamo contenti di questo. Nuova stagione, nuovi ascoltatori, aspettiamo anche quelli nuovi, quelli che magari non hanno mai lanciato il loro messaggio, è il caso di farlo adesso. Intanto arriva lei, Kylie Minogue.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato su entrambe le regioni, con cieli sereni o più poco velati. Nella seconda parte della giornata avremo un aumento graduale della nuvolosità localmente sui rilievi del Piemonte con qualche fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale sul Piemonte e sulla Liguria saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, valori più elevati sulla pianura piemontese. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Fulmi e Fulminacci nella nostra mattinata. Buongiorno anche a Fabio che dice sì sì, ascoltatori nuovi, usati oppure anche strausati, ma vanno bene anche quelli, siete sempre meravigliosi. Ciao Fabio, grazie mille davvero di cuore anche per il tuo messaggio. Saluto e ringrazio e mando un bacio anche a Simona, un bacione anche a Fabri che ci ha mandato il suo vocale. Lo ascoltiamo un attimino, proprio veloce veloce. Eccolo qua il messaggio di Fabrizio, dico bene? Sì, è lui, in rubrica è firmato così, quindi si chiama Fabrizio. Il suo? Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, questo è il messaggio di Fabri che saluto e ringrazio. Poi c'è un saluto per delle fanciulle, per delle signorine. È arrivato il messaggio di Marco che scrive: buongiorno a tutti, sono Marco e volevo fare un saluto alle ragazze della baita di Tagliolo Monferrato. Quindi insomma un saluto speciale per queste ragazze che immagino stiano lavorando in questo bar di Tagliolo Monferrato, esattamente la baita, quindi un saluto da parte di un cliente, credo, è un amico Marco, e quindi un saluto speciale, buon lavoro a voi. Adesso c'è la Terry, l'oroscopo.
2: Appuntamento con le stelle.
3: Buongiorno da Terry, oggi martedì 8 settembre. Le stelle dicono: Ariete, siete tra coloro che possono sperare in una buona giornata, ricca di opportunità per il lavoro e di serenità in amore. Tutto ok? Toro, cercate di essere più attivi. Non disperdete le energie mentali che un ottimo Mercurio vi sta donando. Amore un po' svogliato. Gemelli, la luna nel segno vi aiuterà ad essere entusiasti e briosi, e se nel lavoro non sempre saprete esprimervi al massimo, in amore non avrete dubbi e l'armonia di coppia sarà quasi perfetta. Cancro. Marte sempre in ottimo aspetto vi renderà dinamici e intraprendenti. Approfittate di questo periodo assai proficuo per impostare il lavoro futuro. Leone. Potrete sentirvi distratti e svogliati. Datevi da fare. Vergine. Noie domestiche da affrontare con spirito positivo. Bilancia. Venere e Luna positive favoriranno i progetti di questa giornata. Scorpione. Continuate ad essere appassionati ai progetti che contano. Sono ormai ad un passo dalla realizzazione. Sagittario. Nel lavoro potreste dovervi occupare di questioni irrisolte. Siate propositivi. Capricorno. Gli astri consigliano di non dare tutto per scontato. Acquario, la luna positiva favorirà le iniziative volte al benessere di chi amate e vi aiuterà a dimenticare eventuali guai causati dalle stelle in opposizione. Pesci, questa giornata sarà un po' nervosa. Benino il lavoro, ma non distraetevi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: sei anche tu, Pinuccio? Arrivo, vedo il tuo vocale, tra poco ti ascolteremo in diretta. Adesso, allora, dovete ancora un pochino definire le vacanze, magari c'è chi andrà in vacanza in questo mese bellissimo, mese di settembre. Attenzione, perché mi è partita la crociera più lunga al mondo, parte proprio da Roma, 371 giorni, 220 porti e 62 paesi, sì, ma quanto costa? Mamma mia, ragazzi, è appena partita, quindi questa meravigliosa crociera di 371 giorni intorno al mondo, no? in giro per il mondo, quindi il giro del mondo in 80 giorni, no, qui si spingono oltre. Diciamo che salpate da poco, è da Roma questa nave con 348 cabine, trascorrerà quindi 371 giorni alla scoperta del mondo, che bello, però facendo scalo in 220 porti di 62 paesi. Diciamo che la prima partenza è partita, quindi è salpata da pochi giorni. Allora, però siete ancora in tempo per prenotare il viaggio di 367 giorni, perché forse 371 sono troppi, allora diminuiamo di qualche giorno. Partirà a febbraio e i giorni saranno 367. Allora, quindi se ti viene in mente una destinazione raggiungibile da una nave da crociera, è molto probabile che questa nave ci farà scalo. Ad esempio, in Europa gli itinerari toccheranno anche mete come Santorini, Napoli, Copenaghen, Helsinki. In Africa poi ci sarà anche tante altre. Poi ci saranno Capo Verde, Città del Capo e Zanzibar, spingendosi poi fino in Asia. Il programmino niente male, che va da Hiroshima a Colombo, Malé, mentre poi nelle Americhe si viaggerà verso l'Alaska fino all'Amazzonia. Ragazzi, che viaggio meraviglioso! Naturalmente non è necessario dedicare più di un anno della propria vita, ma guarda, io lo dedicherei volentieri, no, per una crociera di questo genere, per salire a bordo di questa nave bellissima. Disponibili molti itinerari, quindi più brevi, però come il viaggio di soltanto 19 notti, sarà tra Turchia, le isole greche e anche Malta. Prima della partenza, ovviamente, il titolo di crociera più lunga al mondo apparteneva forse a quella che durava 274 notti, ma adesso, insomma, è partita proprio da pochi giorni, ma la prossima partenza sarà a febbraio, diminuendo un pochino i giorni, quindi non 371, ma saranno quindi quelli 367. Vabbè, buon viaggio, io vi ho informati su questo, quindi crociera in partenza, bella, e poi insomma si visiteranno un sacco di bei posti, di belle località. Viaggiando per il mondo, ecco, vedi, la canzone giusta con Karol G e Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove

0: condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: agitati questa mattina. Luigi torna da Pinuccio. No, perché c'è questo messaggio del nostro amico Pinuccio, vorrebbe salutare anche il suo amico Luigi. Eccolo qua il messaggio.
1: Ciao Betty, mi fai un saluto a Luigi che sì? Oggi arriva da Bari. Ciao.
0: Arrivo, è già arrivato, deve ancora arrivare, ma due taralli Luigi li ha portati ai compagni, ai colleghi. Allora, intanto un saluto speciale, mi torna da Bari, allora buon rientro a chi rientra proprio in questi giorni, no? Al lavoro, si torna a casina, molti in partenza. Diamo anche il bentornato alla nostra Ari, mi è tornata anche lei dalle vacanze, quindi insomma sintonizzata, fedelissima ascoltatrice di Radio City, quindi grazie anche a te. Un saluto anche ad Angela, Claudio, mi hanno mandato foto bellissime della sagra, adesso non ricordo quale, però di una sagra importante, con tanto di foto, anche la nostra Ele. Allora saluto e ringrazio tutti, intanto Lilywood The Prick qui su Radio City con Prayer in Sea, poi parleremo di DNA. Sapete che sono stati scoperti

oltre 1200 geni che influenzano poi il carattere delle persone. Cioè, questo gruppo di scienziati, anche italiani tra le altre cose, hanno condotto questa indagine su oltre 1 milione di individui e hanno individuato quindi geni associati proprio al nostro carattere. Il carattere, vogliamo parlarne?

0: prontissima la redazione, gli ultimi aggiornamenti, e intanto noi qui su Radio City abbiamo raggiunto le 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno feriti almeno altre 7. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace, compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma, sarebbe in gravi condizioni ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale De La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Siamo allo sport. Il calcio: vittoria a gancio ad Inter, Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Proprio lui apre la nostra seconda ora insieme a tutti voi. Siete su Radio City, io sono Betty. Buon martedì 8 settembre 2026. Il 333-4635-873 a vostra completa disposizione per raggiungerci su WhatsApp. In arrivo anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous.
1: Naturalmente anche io, Umberto d'Alessandria, I love Radio City.

vero che quante volte di fronte magari a un'eccessiva timidezza, no? Magari la risposta è oh, sono fatto così. È un'espressione fattualmente corretta. La risposta è sì, lo dicono questi esperti perché è stata fatta questa bella indagine. Allora, scoperti oltre 1200 geni che poi influenzano il carattere delle persone. Mamma mia, ragazzi, qui si parla di carattere. Caratterialmente voi come siete messi? Diciamo perché poi si fa anche una riflessione, no? Magari due fratelli cresciuti nella stessa casa con gli stessi genitori e la stessa regola, magari le stesse regole, possono però avere caratteri completamente diversi, no? Una parte della risposta arriva proprio da questo studio internazionale, tra l'altro ci sono anche di questi scienziati anche italiani su questa rivista, dove si scopre insomma oltre 1260 varianti genetiche collegate proprio ai tratti della personalità. Di queste 824 non erano mai state osservate prima. Adesso ne stiliamo 5 perché elencarle tutte mi sembra un po' troppo, eh? Poi voglio sapere anche la parte, come siete messi caratterialmente. Allora, posso dire la mia? Allora, intanto questi qua sono stati scoperti. Allora, diciamo che hanno scoperto, aspetta, l'empatia, poi ci sono, vabbè, quella la sapevamo già, no? L'empatia sì, però le cinque dimensioni sono l'estroversione, cioè la tendenza ad essere socievoli ed energici, poi dicono la gradevolezza, forse quella riguarda la propensione, no? La cooperazione all'empatia, vedi che l'empatia, essere empatici, c'è sempre quella, beh, importante, coscienziosità legata quindi all'organizzazione e al senso di responsabilità, poi dicono il nevroticismo che misura la reattività emotiva e anche la predisposizione poi all'ansietta e a questi stati depressivi, e poi l'apertura all'esperienza che descrive magari curiosità intellettuale e propensione alle novità. Adesso elenchiamo i miei caratteri, come vi definireste voi? Adesso voglio sapere. Vabbè, io dico, beh, solare sicuramente. A volte, spesso anche autoironica, sono anche permalosa, quello sì, perché non ci sono solo i pregi, ci sono anche i difetti. Malinconica sicuramente, che poi non è tanto un difetto, essere malinconica, non lo so, io non la vedo come un difetto, un po' di malinconia, essere malinconici, sicuramente empatica e poi basta, però permalosità sì, quella un pochino sì, siamo un po' tutti secondo me permalosi. Adesso voglio sapere i vostri caratteri, ecco. Ne scopriamo alcuni questa mattina, se vi va, 333-4635-873. Intanto suoniamo Angelina Mango e Mengoni, Canto d'amore.

Confession of the Groom.

0: 2001, abbiamo raggiunto le 8:19. Buone martedì mattina a tutti, questa è Radio City, io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, la nostra mattinata con la musica. Adesso ci occupiamo anche di traffico, la situazione sulle autostrade.
1: Infotraffico.
0: Partiamo subito dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo traffico rallentato tra lo svincolo di Genova-Bolzaneto e allacciamento A12 Genova-Rosignano direzione Genova. C'è stata una perdita di carico sulla 10 Genova-Ventimiglia tra lo svincolo di Celle Ligure e lo svincolo di Varazze in direzione Genova. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toce, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo di Masone e l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia direzione Genova Voltri. Fate buon viaggio.
1: Infotraffico in collaborazione con.
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata. L'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73. Telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica su appuntamento.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende, in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
5: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

tra l'altro lei insomma pronta perché uscirà proprio il prossimo 18 settembre il suo nuovo lavoro, nuovo album, un progetto che arriva dopo Something Beautiful del 2025 e porta con sé anche il ricordo, leggevo proprio in questi giorni se non ricordo male, il ricordo di Dolly Parton, no? Madrina della cantante, figura per lei profondamente importante, scomparsa recentemente, a dare il via quindi a questa nuova era, il singolo proprio intitolato come il disco, che è stato pubblicato il 3 settembre insieme anche a un videoclip firmato da Mart Arlas, quindi insomma veramente una grandissima artista che abbiamo incontrato questa mattina nello spazio novità. Poi abbiamo parlato di DNA, che sono stati scoperti oltre 1200 geni che poi influenzano un po' il carattere, no? Di tutti noi, delle persone. Questo gruppo di scienziati ne hanno scoperti un po', però i 5 fondamentali sono estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e anche apertura all'esperienza. Ho chiesto i vostri, no, caratteri, insomma le definizioni, diciamo così, ormai ognuno, difetti, pregi e difetti. Allora Cinzia mi ha scritto: Betty, sei pronta? Ne ho un po' da elencare, però soprattutto l'empatia, quella è importante assolutamente, un po' di permalosità, vabbè, ma chi non è permaloso, dai, un pochino, un po' tutti, no, anche malinconici se vogliamo, quindi siamo sul pezzo. Cinzia, buonissima giornata a te. L'importante insomma avere più difetti, no, più pregi che difetti, forse meglio così, dai, un bacione grande grande. Guaranà, ritroviamo la musica italiana bellissima, splendida come sempre, Elodie.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Insieme a Gaia, ma avete visto qualche video già in rete? Ma ieri sera si è occupato anche alcuni TG, insomma, questo primato di Spyros che ha nuotato dalla Grecia all'Italia senza fermarsi per quasi 32 ore di bracciate. Ma ci pensate, mamma mia, 43enne, quindi partito senza muta oppure anche senza strumentazioni, diciamo che è veramente di notte, anche col mare mosso, molto mosso a volte, è arrivato a Santa Maria delle Euche in Salento, percorrendo quindi quelli che sono 91 chilometri e 400 metri, Grecia e Italia, no? Ora probabilmente dopo questa bella nuotata, bracciate, sono più unite, ma non si tratta di un ponte, nemmeno di un nuovo più veloce collegamento marittimo, ma invece di questo veramente strepitoso signore di 43 anni che ha nuotato tra Grecia e Italia per quasi 32 ore, ragazzi, mamma mia. Lui nella sua impresa non ha mai toccato un punto d'appoggio, solo bracciate, respirazione, e ci vuole molta concentrazione, veramente. È partito lo scorso 31 agosto da questa isola più a ovest dell'arcipelago della Grecia, ancora più a nord, no? Di Corfù, è l'isola greca che è poi più vicina alle coste italiane, no? Diciamo che solo mare e onde, e dopo 31 ore e 50 minuti di bracciate ha toccato finalmente la terraferma, insomma, questa punta meridionale della Puglia, no? Ha così percorso a nuoto 91 km e 400 metri, mamma mia, veramente. Ci aveva già provato, leggevo questa mattina, nel 2024, salvo poi rinunciare per condizioni particolarmente ostili, quindi c'erano troppe meduse, quindi che rendevano impossibile la traversata. E beh, vorrei vedere, stavolta invece ce l'ha fatta. Quindi due giudici erano lì, hanno certificato l'impresa, garantendo anche il rispetto di queste rigide norme legate proprio al nuoto di fondo in acque libere, e quindi insomma lui ce l'ha fatta. Spyros è un nuotatore eccezionale, un uomo già abituato a record e sfide impossibili, ragazzi, mamma mia, con questa traversata cioè è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. Complimenti, veramente mille applausi per lui. Con noi AVC.

che ragazzi pubblicheranno, quindi arriverà questa nuova edizione speciale di The Season Love, un album bellissimo che sicuramente alcuni di voi ricorderanno, un disco che è considerato forse uno degli album simbolo, no, degli anni 80. Arriverà il prossimo 16 ottobre. Beh, un'edizione speciale di questo album strepitoso che io ho amato tantissimo e continuo ad amare, perché si parla di vinile, ovviamente. The Season of Love, tra l'altro il terzo album dei Tears for Fears, è un disco leggendario, se vogliamo, no? Registrato in oltre 4 anni, fu un trionfo commerciale e anche di critica, se vogliamo. Diciamo che è un successo. Il disco include anche hit come Some With The Seas of Love, Woman in Chains, e vabbè, non stiamo a elencarli tutti perché è un album strepitoso, quindi attendiamo questo nuovo lavoro il 16 ottobre, quindi un'edizione speciale di questo album tanto tanto atteso. Poi tra l'altro diciamo che Roland ha detto, tra tutti i nostri album probabilmente lo metterei al primo posto, ma anche noi siamo d'accordo, credo abbia sorpreso molte persone, no? Anche molti dei nostri colleghi, persone con cui forse venivano anche paragonati nati a metà degli anni 80, un album stupendo, quindi attendiamo questa nuova versione, chissà, sarà meraviglioso. Noi li riascoltiamo, in questo caso Shout dal 1985, appunto i Tears for Fears.

0: canzoni che negli anni 80 duravano oltre i 6 minuti, impensabile al giorno d'oggi. Shout insieme ai Tears for Fears, in attesa poi di ascoltare questa nuova edizione speciale di The Season of Love che uscirà il prossimo 16 ottobre, quindi un'edizione speciale degli Tears for Fears. Ritrovati questa mattina, intanto grazie a tutti per i vostri messaggi, ritroviamo la redazione, le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale di Careggi di Firenze. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione nel centro della capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Protesta delle lavoratrici della Torre Eiffel che, secondo quanto riportato dalle Parisienne, sarebbero state messe da parte, se non nascoste, in occasione di una visita di una delegazione indù che aveva fatto una richiesta in tal senso. Lo sport e il calcio, vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa Udine 2-1, seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Italbasket, le ragazze di Capobianco vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51, le azzurre giocheranno gli spareggi domani alle 20:45 contro l'Australia. Per il tennis, Luciano Darderi saluta New York fermato da un ottimo Alexander Zverev 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza di gioco. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: in questa versione Madonna qui su Radio City alle 9:07 minuti. Do il buongiorno anche a Pietro che mi ha raggiunto con un bel video, un buon caffè con la moca, ci vuole. Grazie Pietro, buonissima giornata anche a te. Questa è Radio City Run, c'è anche War Republic.
1: Ciao a tutti, io sono Arianna, vi ascolto da Lerma e da sempre e per sempre I love Radio City.

0: ragazzi, alle 9:15, dove ci siamo tutti più o meno. Non abbiamo nemmeno fatto l'appello ieri stamattina, l'abbiamo fatto ieri, però molti in partenza per le vacanze, tipo la grandissima Patti, che saluto e ringrazio, un bacione, buone vacanze, tutti in partenza. Allora, oggi giornata che, insomma, bisogna ricordare un grandissimo presentatore, l'indimenticabile Mike Bongiorno. 17 anni senza Mike Bongiorno, il re dei quiz, che ha fatto proprio la storia, no, della televisione. Il conduttore moriva proprio l'8 settembre del 2009 a 85 anni. Tante le sue trasmissioni, no, da Lascia ora doppia, Rischia tutto, oltre poi mezzo secolo davanti alle telecamere, a Sanremo. Beh, ci sarà questa giornata speciale all'Ariston e poi questa mostra dedicata proprio al mito della televisione italiana. Diciamo che lui era nato a New York, quindi viene ricordato proprio in questa giornata così importante, perché poi, insomma, a 17 anni dalla sua morte il suo ricordo resta comunque vivo, no? Il passaggio a Sanremo, bella foto di tutti, no? Quando si va a Sanremo, la foto, questa statua a lui dedicata proprio nel centro di Sanremo, in questa passeggiata, quindi la foto è un rito, no? Proprio oggi, in questo martedì 8 settembre, anche Sanremo gli rende omaggio, aprendo quindi gratuitamente per l'intera giornata la mostra di Mike Bongiorno, che poi, insomma, è una mostra importante, no? E poi quella parola pronunciata per decenni davanti alla telecamera, allegria, resta probabilmente, beh, se vogliamo, il modo, no, più immediato per ricordarlo, appunto, per ricordare questo grande presentatore con la sua allegria, insomma, la televisione. Lui ha fatto decisamente la televisione e quindi viene ricordato proprio in questa giornata. Lo salutiamo anche noi.
1: Ti ho sentita comunque tremare. Provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 01 42 75 532.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. info covemi.it. La

su Radio City alle 9:24. Ridi, Angela. Buonissima giornata. Beh, da martedì a bionde un attimo, Un bacione grande. Saluto e ringrazio anche Elsa, che è quasi stanca, stufa di questo caldo. Guarda, siamo in tanti, mi sa, D'accordissimo con te. Benvenuta, Elsa, bacioni a te. La nuova di Olivia Rodrigo, Stupid Song. No.

si chiama Olivia Rodrigo, Stupid Song, la canzone nuova, una delle belle novità che abbiamo passato alle 9.27 qui su Radio City. Allora, quante volte abbiamo parlato di figli unici, di secondogeniti, e allora proprio sono loro i più divertenti della famiglia, lo dice questa ricerca. Cioè, praticamente essere il secondo figlio potrebbe influenzare anche il modo in cui poi sviluppiamo la nostra personalità, almeno secondo queste ricerche, poi sull'ordine di nascita. Ma sono anche i più fortunati i secondi, no? I primi si devono fare smazzare tutto, poi i secondi hanno la strada, hai capito? Strada facile. Allora, diciamo che crescendo con un fratello o una sorella maggiore, già al centro delle aspettative familiari, i secondogeniti tenderebbero a cercare un proprio ruolo, e che ruolo, sviluppando più facilmente caratteristiche come ironia, spontaneità e la capacità anche di intrattenere poi gli altri. Cioè, praticamente risulterebbero i più divertenti della famiglia, simpatici. Beh, certo, hanno fatto tutto, insomma, gli altri praticamente. Attenzione, perché la scienza dice, non dice che tutti i secondogeniti siano automaticamente più simpatici, sono anche quelli un po' stronzetti. Cioè, diciamolo, personalità, ambiente familiare ed esperienze individuali contano molto più del semplice ordine di nascita, che poi ci sta anche quello, no? Adesso arriva la propria scientifica, no? Diciamo che bisogna chiederlo un po', alla famiglia, al papà e alla mamma. Non lo so, chi è il più divertente di casa vostra? Primo, secondo o l'ultimo figlio? Non lo so, adesso indaghiamo un attimino tra i nostri ascoltatori. Ma sono tutti simpatici, sì, dai, in famiglia bisogna essere, bisogna divertirsi, no? Vabbè, c'è quello magari più musone rispetto a un altro, però diciamo che il secondo è sempre più fortunato, secondo me, non lo so. Poi qual è il preferito, siamo sempre lì, di solite. 9.29, questa è Radio City, ritroviamo la compilation che si apre con Bad Habits, la canzone è quella di Ed.

0: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
1: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
7: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Antonio di Ilary Blasi, leggevo proprio questa mattina un po' di siti riportano la notizia, ci siamo, Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi a Ravello. Beh, avevamo già anticipato la notizia, adesso arriva la conferma, quindi questo ricevimento previsto per il prossimo 13 settembre, allora domenica prossima, ci siamo a Villa Cimbrone, una delle location più celebri proprio della zona e da anni scelta anche per matrimoni di alto profilo, quindi insomma ci siamo, abbiamo la data, la location e anche alcuni dettagli per questo matrimonio, no? Per

storica, è che oltre ad essere un parco aperto alle visite, anche un hotel a 5 stelle, figurati, con tanto di ristorante stellato. Allora, gli invitati sarebbero complessivamente tra i 75 e gli 80. Tutti già destinatari, no? Figurati, anche le partecipazioni già arrivate. L'arrivo a Ravello è previsto nel corso della mattinata di domenica. Il tempo quindi per prepararsi, trucco e parrucco e prendere parte a questo ricevimento. Poi lunedì mattina si riparte, si torna a casa. Diciamo che in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è pronta però un'alternativa al grande fascino, no? Ci sarà questa cripta in stile gotico, uno degli ambienti più particolari di questa struttura, capace di creare poi quell'atmosfera quasi fiabesca, se vogliamo. Allora, no, mi interessava sapere anche qualche nome, no, sui possibili VIP che parteciperanno a questo matrimonio tra Hilary Blasi e il suo Bastian Mulder. Allora, ci saranno probabilmente l'amica storica di Hilary, Silvia Toffanin, e chissà, magari anche Pier Silvio Berlusconi. Poi oltre a Michelle Hunziker, Giulio Berruti, Gerry Scotti, Cesare Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poi tra le persone vicine alla sposa potrebbe esserci anche Tamara Pisnoli, ex moglie tra l'altro di Daniele De Rossi, e poi l'amica storica di Hilary Blasi. Insomma, veramente tanti, quindi tutti insieme ai rispettivi compagni, dove trascorreranno anche qualche giorno. Quindi tutti arriveranno domenica e poi lunedì si riparte, si torna a casa. Quindi insomma, auguri, dobbiamo fare gli auguri in anticipo agli sposi. Non si fanno? No, non si, aspettiamo allora, ok. Attendiamo questo matrimonio domenica 13 settembre tra Hilary e Bastian Mulder. Vabbè dai, auguri agli sposi. Con noi anche Blanco, Nostalgia.

Passenger con Alex Warren nella nostra mattinata, quasi in conclusione di queste tre ore insieme a me. Io sono Betty, grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. Intanto dal passato ritroviamo questo grande successo degli anni 70, era il 1978, una grandissima Gloria Gaynor.

0: Gaynor dagli anni 70, era il 1978. Ci salutiamo qui, ci ritroviamo se vi va domani mattina tra le 7 e le 10. Tra poco Paola, prima la redazione, le news. Io sono Betty, vi aspetto domani 7 e 10 qui su Radio City. Baci a tutti, abbiamo raggiunto le 9:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Almeno 2 i morti e 10 i feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata scaraventata nel viadotto dell'autostrada 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella. È il risultato dell'autopsia eseguita ieri sul corpo della donna di 45 anni. Nel frattempo gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto. È scattato all'alba di oggi un blitz dei carabinieri del Cagliaritano. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere nei confronti di diverse persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Il tennis finisce agli ottavi di finale, lo US Open di Luciano Darder. L'italo argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale nel singolare maschile. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 60 51 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Perfetto, direi con questo ritmo la canzone è successo, Daft Punk, Pharrell e poi quel mito, quel gran genio del mio amico Nile Rodgers con la sua chitarrina funky. Get lucky, ciao a tutti, buongiorno, buon martedì, una bella giornata soleggiata, siamo speranzosi che si abbassino un pochino le temperature, dai, da domani ci crediamo assolutamente. Buongiorno a tutti, allora buon martedì, buon lavoro naturalmente, buone vacanze perché ci sono ancora un po' di amici in giro. Siete con Paola fino alle 13, Peggy Gou, questa la nuova Home Man.
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City.

sai, questo è molto anni 90, è Peggy Goo con Homeman. Peggy Goo che abbiamo visto a Monza anche insieme a Berrettini, ma non soltanto, con i piloti, con tutti gli amici. C'era Sinner. A proposito di tennis, sta per iniziare la Fashion Week a New York il 10 settembre. Intanto continuano i tornei di tennis, gli US Open, abbiamo già sentito dal nostro notiziario ahimè il risultato per Darderi. Poi alla vigilia proprio della New York Fashion Week, quindi New York in fermento in questi giorni, anche perché c'è stata ieri la festa del lavoro, quindi ancora più casino, ok, la borsa chiusa eccetera, la moda invade comunque anche gli US Open di tennis grazie al calendario, alla presenza di star e influencer, perché loro ormai vanno ovunque, sono ovunque, anche alla mostra del cinema sono ovunque. Il confine tra tennis e passerelle si dissolve, è una pubblicità reciproca, diciamo così, no? Quindi uno fa pubblicità all'altro evento. Naomi Osaka ad esempio è la protagonista assoluta per ogni torneo, insomma ogni turno praticamente sfoggia look creati da brand newyorkesi in collaborazione con Nike, quindi fa tendenza se vogliamo. Anche altri atleti portano in campo outfit, scelte stilistiche. C'è Carletto, finalmente rivediamo Carletto Alcaraz, Carlos, con la canottiera firmata Travis Scott, ma lui può indossare qualsiasi cosa, no? Sugli spalti volti della moda come, beh, la regina Anna Wintour, mentre Manhattan si prepara appunto, come dicevamo, alla Fashion Week, quindi la cosa è reciproca. E intanto oltre alla settimana della moda, quindi a New York, poi sappiamo passa a Milano dal 22 settembre e di conseguenza a Paris, a Parigi a fine settembre, inizio ottobre. Allora un po' di saluti perché arrivano un sacco di messaggi, grazie amici, tra poco arrivo. Intanto Carla Felice che balla già, mi fa molto piacere, abbiamo ricominciato, abbraccione grande anche a te. Teso Fabio, allora poi cosa facciamo? Salutiamo Anna insieme, dai. Intanto buonissima giornata, un bacione a tutti.

0: complicato trovare funghi, eh? Specialmente chi non ha l'occhio, chi non sa i posti. Quello. Vorrei salutare Fulvio, diventiamo amici, dovrebbe portarci con lui. Dopo lanciamo messaggi e saluti, intanto ci occupiamo di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Piemonte e sulla Liguria. Inizialmente il contesto sarà stabile e ben assolato su entrambe le regioni, con cieli sereni o al più poco velati. Nella seconda parte della giornata avremo un aumento graduale della nuvolosità localmente sui rilievi del Piemonte con qualche fenomeno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. In generale sul Piemonte e sulla Liguria saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi, valori più elevati sulla pianura piemontese. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttincampo.it.
15: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
16: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Decisamente siamo partiti bene, un buon ritmo Maroon 5 con la voce di Christina Aguilera, questa Move Like Jagger. 10:23, allora devo salutare Marina, buongiorno. Allora, buongiorno Paola, questo è il suo messaggio: guarda che bella sorpresa. Adesso vi traduco, perché c'è una foto bellissima con una cavagnata, si dice così, una cavagnata di funghi. Guarda che bella sorpresa mi ha fatto il mio amico Fulvio, io funghi non riesco a trovarli, proprio non li vedo proprio, lui lo sa e mi ha regalato questi porcini che ha trovato, lo ringrazio pubblicamente, ma mi sembra giusto. Allora Fulvio, un nostro amico, una buona giornata a tutti. No, cerco di fare un po' la ruffiana, no? Ecco, allora tu porti Radio City con te, per i boschi, no? Per le passeggiate, appunto con la nostra app, e poi ci porti fisicamente alla ricerca di funghi, magari ce la facciamo, dai, se ce ne sono tantissimi è probabile, forse io e Marina siamo lì, mi sembra. Allora un bacione grande Marina, grazie, complimenti, scherzi a parte, complimenti a Fulvio, un bel regalo preziosissimo, ecco, assolutamente preziosissimo, uno spettacolo, funghi peraltro giovanissimi, ma si trovano così tanti, aspettiamo ancora un po' di pioggia nei prossimi giorni, quindi vedremo, dai. Intanto buon lavoro anche a tutti i fungaioli in giro per i boschi, ma se ce ne sono appunto in questi giorni, aspettiamo appunto un pochino di umidità, forse un po' di più. Sandra, un abbraccio grande, un bacione a te, auguri Maurizio, buon compleanno, saluto anche Colli, grazie Sara, un bacione a tutti voi presenti, grazie per i messaggi e per l'ascolto ovviamente. Adesso ascoltiamo insieme una delle nostre novità, c'è Siena Spyro, questo è il nuovo singolo Great Expectation.

0: si sciacqua, è Great Expectation, questo è il nuovo singolo, nuova canzone di Siena Spiral, novità che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Qualcuno mi è tornato dalle vacanze?
1: Eccoci qua,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Con calma.
1: Tornata stanotte da una meravigliosa vacanza a Fuerteventura. È stata una settimana all'insegna di relax, ma anche
0: di
1: scoperte di territori bellissimi.
0: Bello, bello.
1: Abbiamo visitato Lanzarote, tutta l'isola di Fuerteventura, spiagge meravigliose, gente meravigliosa. E che dire, un bellissimo ricordo.
0: Certo.
1: Da oggi si torna alla normalità, anzi da domani. Un abbraccio e buona giornata a
0: ciao,
1: tutti.
0: Ciao Ari, allora benvenuta, bentornata naturalmente, è quasi ora di ricominciare. Allora Fuerteventura e poi Lanzarote con le sue vigne, no? Particolarissime, poi geyser, insomma è un bel territorio decisamente molto vulcanico, assolutamente tutto da scoprire, bello scoprire sempre posti nuovi. Buongiorno anche a Fabio, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno caro.
2: Ma io lo so che tu sai che lo sa anche lei, che ci manca tanto la nostra amicana. Insieme a Gaia, poi dobbiamo fare questa uscita a tre che la organizzeremo, le mie carissime amiche.
0: Le amiche immaginarie.
2: Un bacio grande grande, okay. Martedì fa un po' più fresco, c'è la mia bella gatta da pelare che mi hanno lasciato i beduini qua, lasciamo stare.
0: No dai.
2: Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso veramente e dai, un bacio grande e un saluto a tutta la bella community.
0: Ciao, allora salutiamo tutti, stendiamo un velo peloso e pietoso, buon lavoro ragazzi, un abbraccio, dai e forza, c'è Saif, parlare d'amore. Che bello!

0: La canzone di Camelot su Radio City, questa è Love Sober. Grazie ancora amici. Allora, prima abbiamo sentito per la contentezza di molti, e sono contenta di questo, di conseguenza Saif Bresh accompagnato da Bresh, Parlare d'amore, la più trasmessa, la più ascoltata, e ci fa molto piacere, c'è il fan club, saluto Cri, un bacione. Allora, attraverso i vostri messaggi, i ricordi delle vacanze, come abbiamo sentito, come spesso sentiamo, immagini in modo particolare questa mattina delle Canarie, Lanzarote, che terra meravigliosa, cioè terra decisamente lunare comunque, dove hanno girato fra l'altro molti film, Viaggio al centro della terra, poi se non sbaglio anche Almodovar e 2001 Odissea nello spazio, e si presta assolutamente un sacco di film ambientati proprio nel parco di Timanfaya, se non sbaglio, appunto a Lanzarote. Poi saluto anche Super Fabione con le sue amiche immaginarie, sono due, si sono moltiplicate, Anna e Gaia, va bene? Va bene, ok, ciao Fabio, buon lavoro a te, a tutte, bisogna far passare il tempo, eh? Intanto noi ci ritroviamo tra pochissimo, state con noi.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon, trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lente a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: la nostra bella mattinata insieme. Grazie a tutti per l'ascolto e per i messaggi, ovviamente. Taste It Like Summer, questa è la nuova canzone di James Blunt. A volte tornano, dopo un po' di tempo è tornato anche lui con questa canzone, con un album. Allora, buongiorno ancora, a volte tornano anche Luigi.
1: Buongiorno, sì. Paoletta.
0: Buongiorno.
1: Allora,
0: ciao.
1: Come la va? Bien. Tutto bene? Mi fai un saluto al mitico Luigi, sì, che è rientrato da Bari, ha fatto una piccola trasferta a Venezia,
0: Venezia.
1: È qui con noi, però non ci ha portato i taralli.
0: Con tutti i giri che hai fatto, Luigi, allora com'è che la va? Allora, Luigi ha fatto anche una capatina sul tappeto rosso, appunto, a Venezia. Nonostante questo, si è dimenticato, appunto, i taralli, dice: non mi vuol più bene Pinuccio. Ma no, ma non è vero, vedrai la prossima volta, vediamo di non fare figure meschine, ok? Perché poi arriva pubblicamente sta cosa. Ciao ragazzi, Olli, balorda nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Questa è Houdini con Dua Lipa, chi lo sa, se la vedremo sul palco dell'Ariston a Sanremo, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Intanto ci avviciniamo alle 11, buona mattina ancora a tutti voi, grazie, facciamo un po' di radio di servizio, dai, mi piace questa cosa. Allora, c'è un messaggio, c'è posta per te Pinuccio, allora c'è un messaggio da parte di Fabio che è arrivato dalle vacanze a Castellaneta Marina e zone limitrofe, e allora Pinuccio, non essere triste, te li porta lui taralli che ha provviste per mesi, è arrivato con la macchina pesantina stracarico di roba buona, eh. Allora, ciao ragazzi, un abbraccio, poi saluto Gianmarco che dice: ciao, ti chiedo se è possibile fare una dedica, un saluto alle ragazze della Baita, allora un abbraccio, baci buon lavoro, saluto anche Angelina, benvenuta Angie, mi raccomando, un bacione grande a Jessica, anche a Simone, c'è Francesco Gabbani, la sua Summer Funk.

vero. Francesco Gabbani su Radio City, oggi 8 settembre, festa a Molare, al santuario, al bellissimo santuario Madonna delle Rocche, quindi in festa. Adesso dal passato la nostra musica, Johnny Hetz Jets, questa è Shared Dreams.

0: parte delle sagomine ci sono le Barbie, quelle ufficiali da collezione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Ci sono anche le Barbie nostrane, poi ve ne parlo. Intanto Johnny Hatch Jazz, questo grande successo che ricordiamo e riascoltiamo con piacere, 1988, queste Shared Dreams. Ci colleghiamo e sentiamo Enrico Mentana a quest'ora. Mancano 3 minuti alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Diciamola chiara, non ne possiamo più ogni mattina di notizie che spaziano dal nuovo bombardamento, come stamattina, russo su Kiev con morti e incendi, alle nuove notizie di raid israeliani sulla striscia di Gaza o in Cisgiordania o nel sud del Libano, delle nuove minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti attorno allo stretto di Hormuz. Non ne possiamo più delle notizie come la straripante vittoria di AfD nella Sassonia-Anhalt e cosa vuol dire la marea nera che potrebbe invadere l'Europa politica. Non ne possiamo più, ma questo è il mondo che stiamo vivendo, questa è la situazione che stiamo vivendo, e non è ritraendosi e pensando a ciascuno al suo particolare che possiamo cambiare le cose o possiamo esorcizzare quello che sta succedendo. Il problema è che viviamo in una fase difficilissima della nostra storia, a cui non eravamo assolutamente abituati. Eravamo sicuri di essere nati in pace e destinati a vivere tutta la nostra esistenza in pace. E invece questa non è la pace, questo è un periodo di terremoto politico, ideologico, nel rapporto tra gli stati. E qui bisogna avere l'intelligenza, la capacità di cogliere quello che sta accadendo. Ma per primi non ce l'hanno i nostri politici, che vanno come in qualche modo dei tifosi dalla parte che vince, se è la loro, qualunque sia poi l'atteggiamento, la bandiera. Il problema di fondo in realtà è avere un'idea di paese, un'idea di Europa. Ce l'abbiamo un'idea di Europa? Ecco, concludo i 100 secondi su questo. Per ciascuno di noi l'Europa è una cosa diversa. Non esiste una bandiera dell'Europa, al di là di quella che vediamo garrire. Non esiste un'idea vera di cosa deve essere l'Europa per noi, un'idea condivisa. E se non c'è quella, perché cosa stiamo combattendo?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: estate 2026, Another 54 Ultra con Talk to You. Così apriamo la seconda ora insieme. Buongiorno, magari qualcuno è arrivato nel frattempo. I vostri messaggi al 333-4635-873. Siete con Paola fino alle 13. Buon martedì a tutti. Continuiamo. Che Strange World.
1: Ciao, sono Enza da Tortona. I love Radio City.

0: arrivati nel 1998 con Kay, questa Strange World. E allora facciamo passare la giornata con le nostre fregnacce, le nostre baggianate, la nostra musica ovviamente, e questo non lo scopo. Passa la giornata, specialmente per chi lavora ovviamente, noi insomma teniamo compagnia, cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco questo sicuramente. Allora, le baggianate che arrivano anche da parte vostra, allora saluto Barbara. Intanto nei giorni scorsi abbiamo parlato delle Barbie da collezione, le nuove, no? Della serie Signature, dedicate una a Marilyn Monroe per i suoi 100 anni e una alla bellissima Whitney Houston. Poi ci sono le Barbie nostrane, allora bellissime, mi mandate le foto, sapete che si possono creare, si vedono anche sui social, no? Ad esempio mi è diventato, ma in questo caso non Barbie bensì Ken, chi sei? Ken, ok, Roberto con la chitarra, la passione per le auto, mi sembra di capire, mi hanno inscatolato Roberto. Poi c'è la nostra amica Ale con la sua tenuta da Doriana, ancora Barbara amante dei viaggi con il trolley nella confezione, mappamondo, zaino e via. E Barbara scrive: mi hanno fatto diventare una figacciona. Ma lo siete, lo siete ragazze, assolutamente. Le Sbirulane sono un gruppo di ragazze veramente fantastiche, al top. Un abbraccio a tutte e a tutti voi all'ascolto. Charlie Puth e Selena Gomez.
1: We don't

bene, sono tornati così Martin Garrix e U2 insieme. Intanto saluto Sonia, buongiorno, saluto Angie, Sabri, aspetta arrivo tra poco, e il gruppo delle Sbiruleine che mi diventano Barbie all'occorrenza. Ok, buona giornata a tutti, un grande abbraccio.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. info@covemi.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.

0: successi su Radio City, successi anche di Harry Styles, possiamo dire vecchie maniere, in questo caso dal 2022 con questa As It Was. Buona giornata a tutti, diamo il buongiorno e benvenuta Sabri.
1: Buon
0: benvenuta,
1: letta,
0: ciao,
1: buon,
0: ciao, ciao.
1: Buon rientro
0: a voi.
1: Buone, buone fine vacanze. Abbiamo finito, cioè, ci siamo divertiti e volevo mandarti un salutone da
0: Cassano
1: Spinola. Siamo Sabrina, Rosella e la principessa Aurora. I love you Radio City.
0: E Aurora, la dolcissima Aurora Auri, allora un bacione grande a voi, grazie mille a Sabri, grazie a Rosella. Allora bentornate, siete in viaggio mi sembra di capire, quindi un abbraccio grande, dai, buona continuazione e buona ripresa a quanto pare. Baci bacini Aurora. Intanto novità, Giulia e Brescia insieme, questa è Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

alla bella collaborazione Julie, l'amico di Olly che abbiamo sentito prima, e Bresh insieme, questo è Serenamente. Allora, il sole ce l'abbiamo dentro, così dice Sabri, ma ne sono assolutamente straconvinta, tu sei una donna fortissima. Un abbraccio grande, un bacione Sabri, grazie ancora. Allora, vi racconto la formula, la ricetta giusta per affrontare la vita. Allora, no, scherzo, non tutti possiamo. Allora, lui, questo ometto di cui vi parlo, lavora un anno e viaggia per 2 anni. Bella la storia, bella la vita. Il racconto di Dario, così si chiama, così vedo il mondo e ho trovato in equilibrio. Grazie.

Grazie. Allora, si chiama Dario Virgis, lui è ingegnere meccanico che ha trovato un perfetto equilibrio tra lavoro e tempo libero. Per un anno, come detto, lavora, poi che fa? Si licenzia e si prende 2 anni sabbatici, dico due, per girare il mondo. Chi non vorrebbe fare una roba del genere? Quindi scoprire il mondo. Viaggiare intorno al mondo è il sogno di tutti, però solo pochi hanno il coraggio, ma soprattutto io direi la possibilità di abbandonare la normale routine per partire alla scoperta di luoghi sconosciuti, capito? Uno su un milione, veramente. Lui ci è riuscito, complice il fatto che la sua professione, abbiamo detto, è ingegnere meccanico, gli permette di cambiare azienda senza rinunciare ai compensi elevati. Ha deciso così di concedersi 2 anni sabbatici in giro per il globo per ogni anno di lavoro, quindi il rapporto è 2-1, capito? Ha raccontato la sua esperienza, tra poco vi do altri dettagli, insomma ci sono anche le giustificazioni però da parte sua, perché invidia pura. Però insomma, ma ci sono tutti i motivi, ne parliamo tra poco. Intanto per voi la compilation 3 successi non stop e si parte con Lizzo.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

La canzone di Chris de Serondi, questa è Good Old Days, California Dreaming, dice: allora, viajando por el mundo, vi ho raccontato la storia di Dario, un ingegnere che lavora un anno e viaggia per 2 anni. Il rapporto 2-1 ci piace veramente un sacco. Arrivano i messaggi. Carla dice: anch'io voglio andare anch'io in giro per il mondo. E beh, insomma, e chi non lo vorrebbe? Poi Max, che nel frattempo viaggia in autobus, ci accontentiamo, dice: bravo Dario. E bravo, sì. Allora, lui, questo Dario, appunto ingegnere, come detto prima, ha raccontato la sua esperienza. Lui ha provato: volevo prendermi qualche mese sabbatico per viaggiare, anche perché all'università non avevo mai fatto l'Erasmus. L'idea era quella di rimanere fuori per 6 mesi, poi alla fine questi 6 mesi sono diventati 2 anni. Beh, che bella questa moltiplicazione. Allora, il primo viaggio è stato in Brasile e, come ovvio, ha girato mezzo mondo, ma di più. Potevo avere una vita agiata, di lusso, ma lavorando sempre non potevo avere la vita che faccio adesso, che per me non ha prezzo. Un prezzo l'avrà anche, però allora lui lo cercano, è ingegnere, quindi lo cercano, può permettersi di cambiare, di saltare da un lavoro all'altro, e quindi non è da tutti, è uno su 1 milione, ma di meno, uno su 1 miliardo riesce a fare una roba del genere. Prossima tappa, lui racconta, ora vorrebbe andare in Cina, Patagonia e Cile. Allora Dario, portaci con te. Mamma mia, che sogno ragazzi, una cosa pazzesca. Ogni tanto si lavora anche, però insomma, vacanze, beh, non è da tutti. Ci accontentiamo ragazzi, continuiamo così. Imagine Dragons, Whatever It Takes.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango con Marco Mengoni, questo è Canto d'amore. Allora, ho raccontato la storia di questo ingegnere Dario che gira per il mondo per 2 anni, poi si ferma un anno a lavorare un po' e poi continua i suoi viaggi intorno al globo. Che meraviglia, che sogno! E vengo io a tenerti compagnia, ci riprova, Carlo. Dice così, allora, beh, insomma, chi non vorrebbe? Allora, Canto d'amore anche per Kimi Antonelli, ne abbiamo parlato ieri, beh, dopo la storica leggendaria vittoria, ancora applausi. Naturalmente nel frattempo sono state pubblicate, sono uscite le foto sui social, sui giornali, le foto innanzitutto del tuffo, un vero tuffo da vero rocker tra la folla, tra i fan a Monza, e poi la spaghettata la spaghettata liberatoria, quindi lui che mangia gli spaghetti e la pasta nel

la coppa del vincitore, e tutto questo con il sottofondo musicale, sappiamo, anche durante la vittoria, allora volare nel blu dipinto di blu, e sarà perché ti amo e lo amiamo veramente. Applausi ancora per Kimi Antonelli. Adesso andiamo indietro nel tempo, un salto 1985, con noi c'è Sting.

0: vero.
1: To love somebody, set them free. È più attuale che mai, visto che non vengono accettate le separazioni, le divisioni, la propria libertà, ma le donne vengono uccise tutti i santi giorni. Siamo veramente regrediti, purtroppo.
0: Giustamente questo messaggio, naturalmente sempre un tema purtroppo attuale, assolutamente ci rifacciamo, appunto si riferiva al messaggio, alla canzone, appunto il titolo di Sting, If You Love Somebody Set Them Free, vero, verissimo, quindi grazie del messaggio, un abbraccio. Allora, a proposito, sentiamo le ultime notizie, 12:02.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Russia riprende gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita nella capitale ucraina degli inviati del presidente statunitense Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e Kiev. Almeno 2 morti e 10 feriti, secondo quanto annunciato dalle autorità militari ucraine. 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, nella Costa Azzurra in Francia. I 2 ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Si intensifica la guerra commerciale tra USA e Canada ed entra nel vivo con l'entrata in vigore scattata alle 6 di questa mattina dalle tariffe di ritorsione canadesi per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi. È la risposta di Ottawa alle tariffe imposte da Washington alla fine di agosto. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta 0. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: siete su Radio City con Paola Finale 13, Ava Max con Sweet Bop Psycho. Giusto, giustissimo fare riferimento anche alle canzoni, ai testi e ai titoli, ad esempio quella di Sting. Grazie per il messaggio, Barbara Roby, un abbraccio grande a te, mi raccomando. Allora, sulla canzone di Sting che abbiamo sentito prima, If You Love Somebody, Sad and Free, anche Pietro, che ringrazio, parla di rispetto nei confronti delle donne, giustamente. Ancora messaggi, ancora un saluto, una dedica particolare alle ragazze della Baita di Tagliolo. Un bacio Anna, Sara, Massimiliana da Franco. E poi ha colpito la storia di Dario che vi ho raccontato, che viaggia beatamente per il mondo. Mamma mia, è il caso di dire, una vita in vacanza, è beato lui, veramente ha potuto fare questa scelta. Ancora buona giornata, buon martedì a tutti voi. Con la nostra musica torniamo ai giorni nostri. Bruno Mars, ultimo singolo, questa Oh My Soul.
1: Sono Sabrina Di Gavi e da tutta la vita I love Radio City.

piacere, può bastare la musica e il ritmo di Bruno Mars ci dà una carica con questa ultima canzone che ha pubblicato On My Soul. Allora, perché si parla, sì, ok, di vacanze, di gente, vabbè, quello è uno su un miliardo veramente, quel Dario di cui abbiamo parlato in vacanza da una vita, gira per il mondo per 2 anni consecutivamente, vabbè, insomma, non da tutti. Invece, dopo le vacanze, ragazzi, sindrome da rientro, September Blues, ma no, dai, no, vabbè che il mugugno è libero, ok, però non ci lamentiamo troppo, abbiamo fatto le vacanze, quindi torniamo bene, va bene così. Dopo il relax in vacanza leggevo schiena a pezzi, ma addirittura ma cosa fate in vacanza? Cioè, con il rientro al lavoro, allora, di solito o si sta stesi su un lettino per chi ama il relax assoluto, altrimenti si va, si cammina, no? Ecco, si fanno camminate, lunghe passeggiate. Ok, allora, le regole che salvano la postura, e la postura sappiamo quanto sia importante, quindi accorgimenti per affrontare il ritorno alla scrivania senza dolori per chi ha un lavoro sedentario, chiaramente magari in ufficio. Allora, interrompere regolarmente le ore trascorse seduti, cambiare posizione durante la giornata, trasformare le brevi pause in occasione per muoversi e non rinunciare all'attività fisica, questo mai. Anche quando compare un pochino di dolore, sì, sempre senza peggiorare magari la situazione. Alternare la posizione seduta, compiere brevi spostamenti anche durante la giornata, insomma, non stare sempre immobili, perché questo sappiamo non fa bene, è un po' la scoperta dell'acqua calda. Comunque, ci sono alcuni accorgimenti alla fine dell'estate, delle vacanze. Il monitor, ad esempio, sulla scrivania dovrebbe trovarsi di fronte, ok, spero sì, a una distanza indicativa compresa tra i 50 e i 70 centimetri, mentre gli avambracci dovrebbero essere sostenuti, i piedi appoggiati, la sedia regolata in funzione della propria altezza. Ok, cerchiamo di non scivolare come facciamo poi sempre, no? Davanti al computer, poi un attimo, sì, la postura, è vero, e poi boom, ci accasciamo. Quindi cerchiamo di stare attenti, perché la postura è importante. Per non avere la schiena a pezzi, salutiamo tutti gli osteopati, i chiropratici all'ascolto. Buon lavoro, ragazzi, anche dopo le vacanze. Chainsmokers!

voce di Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, i vostri messaggi, grazie amici, grazie ancora. Allora, si parlava della postura, rientro dalle vacanze, Paola, che ti ridi? Torniamo tutti, allora, soprattutto si parla di lavoro sedentario, quindi in ufficio. Allora, abbiamo detto in questi giorni, beh, insomma, il rientro, cercare di fare del proprio meglio, quindi niente liste, sì, no, liste, chi dice di sì, chi dice no, le cose da fare, i buoni propositi, eccetera. Facciamo delle scelte consapevoli, cerchiamo di stare al meglio, in vacanza si sta bene, questo è appurato, no? Non si discute. Quando si torna vediamo un po' di fare del nostro meglio. E si parlava prima della postura, attenzione, perché qui mi arriva il consiglio dell'esperta Carla, che abbraccio e ringrazio ancora Carla, che è insegnante di Pilates, quindi il Pilates quanto è bello e quanto fa bene intanto. E poi le dice, per chi usa molto il computer consiglio il mouse verticale, che aiuta a mantenere una posizione più naturale, interessante, naturale del polso. E poi sì, ovvio, cercare di mantenere una postura corretta, perché poi chiaramente questo si ripercuote sulla schiena, appunto, di dolori qua e là, quindi interessante, quindi prendiamo nota, il mouse verticale, non so se qualcuno ce l'ha, quindi tutte cose molto utili, giuste, giustissime, per rientrare e non avere troppo stress. Poi dai, mugugno libero sì, però fino a un certo punto, su, forza e coraggio, dai. Buona giornata, buon martedì ancora, i nostri successi su Radio City, Top Loader, Dancing in the Moonlight.

0: successi. I love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
8: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.
9: La

Ascoltato 12:27, buona giornata anche a Leo che mi scrive e mi manda una bella foto. Bergeggi, ultimo giorno di mare insieme alla mamma, e allora spettacolo il bellissimo Mar Ligure. Bergeggi, una località fantastica. Buon rientro, buona giornata. Novità, The Bausa.

0: M, buongiorno. Ma chi ti sei? Buongiorno Zanga, ciao.
1: Ma chi ti sei? Mi preoccupa, capito?
0: Chi te sei?
1: Ecco.
0: No, nel
1: per
0: senso.
1: Dire,
0: no,
1: eh.
0: Una mia collega tanti anni fa diceva: ma che cavolo ci fai già qua a quest'ora? Ok, no,
1: esattamente,
0: no, ma così. No.
1: Ma però tu l'hai messa giù in un modo leggermente.
0: No, tranquillo. No, ok, ti lascio andare al pranzo. Adesso volevo parlare di Lorenzo Giova, che abbiamo sentito poco fa, perché c'è una bella iniziativa. Lui, sappiamo, amante degli animali, tante volte ha aiutato i rifugi per gatti, randagi a Cortona, insomma, e non soltanto, con tanto cibo. Allora, a Napoli, ad esempio, al Giova Summer Party, il rifugio virtuale per adottare un randagio. 400 cani e gatti che cercano casa, sono tantissimi. L'iniziativa del Giova Summer Party per dare una nuova vita, e si spera felice, assolutamente serena, ecco, questo ci auguriamo, agli animali randagi, che ha raggiunto anche la tappa di Agnano. Ad ogni tappa gli organizzatori dell'evento scelgono cuccioli da associazioni locali per la tutela degli animali. Ad Agnano, ad esempio, è stato scelto Dog Village di Montesilvano. In attesa dell'arrivo dell'artista, quindi stiamo parlando del Giova Beach Party, quindi concertone, sul maxi schermo è stato proiettato un video realizzato da MPT, che è un gioco di parole, no? La prima piattaforma in Italia per l'adozione di cani e gatti, insomma, praticamente un'esortazione a prendere i cucciolotti sempre con grande responsabilità, e dai canili, dai gattili. Questo è quanto è successo appunto in giro per l'Italia ai concerti di Lorenzo Giovanotti. Adesso con noi Somber, My Body Isn't Ready. It's

0: abbiamo sentito poco fa il microfono Zanga, che ritroverete a partire dalle 15 in questi pomeriggi. Poi ho citato una mia collega di tanti anni fa, Roby Robertina, se sei all'ascolto, con tanto tanto affetto ti mando un bacione, un bacione grande. Intanto i nostri successi su Radio City, Sombre, l'ultimo singolo, My Body Isn't Ready.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of the years.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
10: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
11: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: LaboClinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: LaboClinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. LaboClinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

sono le Cat's Eye con Animal. 12:45, un sacco di cose buone, immagino buon pranzo. Allora, buona giornata a tutti, ritroviamo anche Ed Sheeran, questa è la sua Camera.

0: questi artisti che sono veramente una forza, vedi ad esempio Tom Jones, vedi Rolling Stones, lui Rod Stewart, 81 anni, alcune settimane fa ha annullato per un problema al cuore, poi è stato operato se non sbaglio al cuore, ha annullato il tour in America, però ha detto non vedo l'ora di tornare sul palco, così ha detto, questo è il messaggio appunto per i suoi fan, grandissimo Rod che abbiamo ritrovato dal 1978 da I Think I'm Sexy, un grande pezzo di storia della musica. Grazie a tutti, un abbraccio grande, buonissima giornata, vi ritrovo domani mattina alle 10, vi aspetto, tra poco Renzo, intanto baci, grazie da Paola, le news 13:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre. A lanciare l'indiscrezione shock il quotidiano israeliano Haaretz, una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme però che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, fanno sapere dal suo staff, sottolineando che la situazione resta tranquilla. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, terminerà oggi alle 21, con possibili disagi per treni regionali, intercity e alta velocità. La Champions League, l'avventura dell'Inter di Chivo parte dal Bernabeu, dove i neroazzurri sfideranno il Real Madrid di Mourinho. Chivo pensa a rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro, novità anche in mezzo con Jones e il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco, infortunato, sarà sostituito da Carlos Augusto. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Cali Ray Jepser che apre il nostro appuntamento questo martedì pomeriggio insieme a Renzo Inguassino alle ore 15, in questo nostro orario, insomma, prima parte del pomeriggio. Come sempre non sarò da solo, ma con i nostri successi. Il primo è di Madonna.
1: Ciao, sono Maria di Novi Ligure. I love Radio City.

No, ma si sono anche divertiti a collaborare insieme Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. 15 minuti dopo l'una del pomeriggio, in questo nostro orario sino alle 15 insieme a Renzo, con ovviamente orario pranzo, pausa, possiamo definirlo così. Anche oggi i nostri grandi successi, ma anche le novità, visto insomma l'arrivo della stagione, novità proprio in questi giorni, volevamo proprio farvele sentire, le abbiamo anche inserite sul nostro sito web radiocity.it, le trovate tutte lì, ma però non mancano anche le canzoni dal passato, come questa che abbiamo ballato, uscì proprio nell'estate del 1994. Uscirono anche diverse versioni di questa canzone, questa però è quella ufficiale, dai. Marie-Claire Dubaldo, dal passato.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona D3 ad Alessandria. Info covemi.it.

L'anima vola, il disco di Elisa, tornati indietro nel 2013. Lei ha già fissato le date per il suo live del prossimo anno, l'11 settembre del 2027, quindi dovremmo aspettare parecchio. Sarà appunto all'Arena Campovolo a Reggio Emilia per un live. L'attendiamo perché è veramente molto brava. Tra l'altro lei ha chiuso anche i live di questa estate, è stata un'estate veramente lunga anche per Elisa. E ritroviamo un'altra delle nostre novità. Let's go.

superstar mondiale, vincitrice dei Grammy, e si chiama Miley. Beh, ormai la conosciamo, no? Tanto dal suo album omonimo di prossima uscita. Tra le nostre novità, intanto vi regalo la City Compilation, 3 successi senza interruzione, il primo del 2022 ed è firmato da Darwin.

0: Coldplay a chiudere la City Compilation, 3 successi senza interruzioni. A proposito dei Coldplay, sono pronti ad annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour e secondo le indiscrezioni il calendario del 2027 potrebbe prevedere anche un ritorno della band in Italia, ovviamente in modo ufficiale, però non abbiamo ancora la data ufficiale per quanto riguarda l'Italia, però insomma andiamo verso quella direzione. Ovviamente avremo date più certe più avanti nel mese di novembre e dicembre, dove appunto i Coldplay ufficializzeranno il calendario del tour. I Coldplay che abbiamo ritrovato in questo appuntamento con la City Compilation.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
11: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
12: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Che è successo? Eri pazzo di me, poi che è successo? Maledetto me, Dai Fulminacci, l'abbiamo ritrovato un quarto d'ora alle 14. Allora, ciao anche a Paolo, stavo leggendo i vostri messaggi. A proposito, ricordiamo il nostro numero sempre attivo 333-4635873, anche per lanciare il vostro I Love Radio City, che poi lo metteremo in programmazione. The Weeknd insieme ad Ariana Grande.

Skanks con questo successo del 2021. Ciao anche a Fede, ci ha raggiunto prima. Allora, tra poco ritroveremo anche l'appuntamento con Radio City Story, un salto indietro nel nostro archivio che è enorme di grandi successi, ma ne troviamo invece uno attuale, quello di Samurai J.

una radio di grandi successi, beh, non poteva mancare il successo di Samurai J. E a proposito di canzoni che arrivano invece dal passato, Chic 1979.

0: Chic, Good Times. Tornati nel 1979, la nostra redazione per un aggiornamento. Abbiamo raggiunto le 14:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui, ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Arez. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Bella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Santa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce. Il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno 2 persone, lo riporta Le Parisienne, secondo cui sono stati rubati almeno 4 dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Estate alle battute finali, l'ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute fotografa una situazione che si sta gradualmente normalizzando e che porterà domani l'Italia quasi tutta in verde, colore simbolo dell'allerta zero. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperine, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo?
5: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico, cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Kingdom Republic dal 2013, li abbiamo ritrovati per aprire l'ultima ora insieme questo martedì pomeriggio insieme a Renzo sino alle 15. C'è anche il singolo nuovo di Peggy Go.
1: Ciao, sono Roberta di Cremolino. I love Radio City.

agitare Coca-Cola a Tommaso Paradiso, il successo che ci ha regalato per l'estate 2026. A progetti in arrivo, qualcosa nel cassetto, vedremo, sentiremo più che altro. Allora, tra i vostri messaggi che sono arrivati al 333-4635-873, un saluto a Marina che oggi è a casa a riposo dal lavoro e ha scritto insomma che le facciamo molto compagnia. Ciao, grazie per averci scelto. Io intanto mando anche un saluto a coloro che ci ascoltano in DAB, in digitale, nel nord Italia e anche in streaming sul nostro sito web, o lo ricordiamo anche attraverso la nostra applicazione che si chiama radiocity.it, che potete scaricare dal vostro store. Un salto indietro nel tempo, 1997, molti se lo ricorderanno soprattutto per il film.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttincampo.it.
9: Solo nei migliori supermercati come Mercato.

Grace Abrams, tornati nel 2024. Tra pochissimo ritroveremo anche un'altra bella canzone dal passato, come sempre qua su Radio City, ma c'è invece musica italiana firmata da Saif. Che bello!

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla Circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Bellissima questa canzone di Teddy Swims che abbiamo riascoltato praticamente il nostro appuntamento. Allora, ancora una volta un occhio ai vostri messaggi. Buongiorno, sono Francesco e volevo salutare le ragazze della Baita di Tagliolo Monferrato e i loro ottimi tramezzini. Mi fa venire voglia di andare appunto a mangiarli. Ciao, grazie Francesco per il messaggio al 333 46 35873. Torniamo invece alla musica italiana. Annalisa.

Maroon 5, li abbiamo ritrovati con All Night dal 2025. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento. Abbiamo ancora tempo per ascoltare due belle canzoni. Una sicuramente, insomma, è italiana dell'estate. E poi, ovviamente, una canzone che arriva direttamente dal nostro archivio. C'è Gaia nei prossimi minuti.

Bossa nostra, Gaia su Radio City. Chiudiamo il nostro appuntamento, lo facciamo con un gruppo storico, i Rolling Stones, nei primi anni 80.

0: Rolling Stones dal 1981 dal nostro archivio chiudono il nostro appuntamento. Grazie a tutti, ci sentiamo domani mercoledì a partire dalle ore 13 in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre con l'informazione. Sono le 15.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande e imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano in provincia di Lecce. Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri e termina oggi alle 21 con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Dati Istat, in Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, sono più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni. Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli, che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
7: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
6: E allora? Dove andiamo?
7: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: ragazzi, io non capisco perché, ma ogni anno quando cadono le foglie perché arriva l'autunno cade anche il ritmo e spesso arrivano le canzoni lente, no? Cioè sostituiamo le canzoni con il ritmo e l'energia con le canzoni più lente e non è che lo vogliamo fare noi, è proprio l'industria discografica che evidentemente dice basta, in autunno bisogna essere più malinconici, capito? Di default è così. Noi vedremo comunque di essere sostenuti il più possibile anche nei prossimi mesi. Ovviamente ciao a tutti da parte di Paolo Zangani, sono le 15:06 e come sempre andiamo a cominciare.
1: Ciao, sono Demetra da Acque Terme. I love Radio City.

0: love you. DJ Snack con Justin Bieber nel pomeriggio di Radio City. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani. Lo so, per qualcuno è una sorpresa. In effetti sono scivolato alle 15 e vi terrò compagnia per tutta la settimana tra le 15 e le 17, venerdì anche di più sino alle 18, come sempre ad ascoltare bella musica insieme. Questa è una nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ho sentito comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Anastasia su Radio City. Ogni volta che sento questa canzone inevitabilmente penso a tutte le cose che bisogna pagare, ragazzi, meglio di no. Sorvoliamo su questo argomento, invece andiamo a salutare gli amici che ritroviamo in questo pomeriggio che non sento da un po', come Gian che mi ha scritto: ciao, sempre un piacere saperti dei nostri. Lui mi fa dei complimenti di quelli, sei sempre il numero uno, ma grazie, è troppo gentile, veramente troppo gentile. Sire, ciao, ma ciao Zanga, ma da quanto tempo finalmente in un orario che riesco a sentire un po' anch'io. Buon pomeriggio, grazie, molto gentile. Naturalmente dice: sono qui che ancora mi squaglio e aspetto fiduciosa i 10 gradi in meno che continuano a segnalare per domani. Arriveranno, tranquilla, arriveranno. Poi chissà, potremmo rimpiangere il caldo? No, non credo. Quest'anno non credo.

0: Love Radio City.
1: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
2: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni. Giorni su 7.
9: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogroup.com.

0: Sugar. Le temperature dovrebbero scendere in picchiata, stando a quanto dicono gli esperti, nelle prossime ore. Staremo a vedere se effettivamente sarà così.
1: Ah, quindi vuoi dire che domani
0: sì,
1: polenta?
0: Sì, domani
1: ma
0: sì.
1: Magari speriamo veramente che di sto caldo non sarebbe più.
0: Vero.
1: Ciao Paolino, un abbraccio.
0: Ciao Fabio, grazie. Tutti d'accordo sul fatto che adesso ci vorrebbe un po' di tregua? Magari 10 gradi in meno sono tanti, però dai, prendiamo quelli se arrivano.

0: Sienna Spyro.
1: Great Expectation, questa è la canzone che abbiamo ascoltato tra le nostre novità. Come sempre a quest'ora c'è anche l'appuntamento con la compilation. Sono tre le hit che stiamo per ascoltare. Arrivano pam, senza alcun tipo di interruzione. La prima è di Justin Timberlake.
2: Sì,

0: Journal e Simply Red con questa canzone del 1991 per chiudere l'appuntamento con la City Compilation. Prima Carol G, ma non ciao, Justin Timberlake in apertura. Abbiamo parlato del fatto che da domani le temperature scenderanno e pare che questa cosa vi abbia particolarmente colpito.
1: Ciao Zanga, ciao. Domani scendono le temperature.
0: Speriamo.
1: Ho tirato fuori il berrettino di lana, i guantini.
0: Sì.
1: Cosa
0: giusto,
1: dici?
0: Giusto, ciao, giusto. Ciao. Passare i guantini magari è un po' eccessivo, forse oggi ci sono 32 gradi, al massimo saranno 22, voglio dire.
2: Sono stati anni incredibili.
3: Sweet dreams are made of these.
2: Per te, che li hai vissuti.
3: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
2: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
4: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
4: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
5: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
10: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
13: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Alex Warren, si chiama Passenger, la canzone che abbiamo ritrovato nel nostro pomeriggio 15:48. Siete su Radio City, la radio dei grandi successi. Voglio ricordarvi due cose di servizio, ogni tanto servono anche quelle, no? Serve ricordare ad esempio come potete ascoltarci, lo sapete, in FM su quelle che sono le nostre frequenze storiche 103.9, 99.3, gran parte del Basso Piemonte e anche parte della Lombardia, e oltre a questo potete scaricare le nostre app in streaming per sentirci in streaming sugli store digitali, quelli di Apple e quelli di Android. Ovviamente potete ascoltarci con gli smart speaker e con il DAB Plus. Se avete l'autoradio nuova, ad esempio, potete sentire Radio City a Milano, a Genova, a Torino, sentirci anche nelle province limitrofe, quindi Lombardia, Piemonte e Liguria. Se volete saperne di più ancora, entrare proprio nei dettagli, fate un giro sul nostro sito internet www.radiocity.it. trovate tutte le frequenze che possono esservi utili quando ci cercate, ma non dovreste, siamo sempre con voi.

Distance, Light Summer. Questa è la nuova canzone di James Blunt sulla radio dei grandi successi. Ciao, questa è Radio City, ovviamente. Ciao da parte di Paolo Zangari. Adoro le storie legate alle canzoni, quelle che poi hanno fatto la storia in modo particolare. Un giorno Michael Jackson stava lavorando al mitico album Thriller. Quincy Jones, il suo produttore, chiamò Eddie Van Halen, il chitarrista di Van Halen, personalmente per chiedergli di suonare solo in questa grandissima canzone che è Beat It, che stiamo per sentire. Lui pensò che fosse uno scherzo, ma non era affatto così. Pensate che Eddie Van Halen accettò gratis, per puro divertimento, e questa divenne una canzone famosissima, un successo clamoroso con uno degli assoli più belli del rock.

0: Michael Jackson con un cameo di 20 secondi che ha cambiato la storia della musica, quello di Eddie Van Halen che abbiamo sentito poco fa. C'è da segnalare che invece la parte ritmica della chitarra, va detto, è di Steve Lukather dei Toto, quindi veramente dei nomi incredibili. Oltre a quello di Michael Jackson, che basterebbe e avanzerebbe alla produzione di Quincy Jones in questa canzone che fa parte del mitico album Thriller, uno dei più venduti nel corso della storia della musica, e con cui arriviamo anche all'appuntamento delle news. Sono le 16 infatti in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, Luca Spada, 28enne ed ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezione d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. I funerali della vittima domani alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce. Indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Una decina di giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro Netanyahu fu avvertito personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti di una grande imminente offensiva. Il premier non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Arriva la prima perturbazione in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud. Si registreranno cali di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
6: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
5: E allora? Dove andiamo?
6: Da De Petro. Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: Hypnotize, Purple Disco Machine, ciao a tutti. A tutti coloro che sono reduci dal primo giorno di ritorno al lavoro, cioè ieri ovviamente, oggi è un po' dura per alcuni, perché c'è anche chi ritorna oggi, assolutamente sì. Ciao a tutti, buon martedì 8 di settembre con Radio City e con Paolo Zangani.
1: Ciao, sono Sara da Acquiterme, I love Radio City.

spero di non incontrarti per una vita intera. Qualcosa deve essere andato storto. Direi, Noemi con Tu cosa fai questa sera? Buon pomeriggio, sono le 16:13, ormai è abbastanza tardi per aver già visto di tutto e anche abbastanza presto per rimettere in piedi la giornata. Siamo nel cuore del nostro pomeriggio, come dico sempre. Grazie per aver scelto Radio City. Allora, l'energia della mattina, puff, ormai se n'è andata, evaporata. Il caffè delle 14 sta perdendo i superpoteri, io quasi quasi me ne farei un altro. Questo è il momento perfetto per una pausa, una merendina, ci facciamo una merendina, un piccolo reset mentale, che poi basta poco, no? Cioè, nel mio caso, ad esempio, una barrettina piccolina, piccolina di cioccolato fondente potrebbe già servire a dare pum, una bella botta a questo pomeriggio. Non so come siete messi voi. Comunque, noi abbiamo anche la musica, quella sì che funge un po' come il caffè, da quell'adrenalina a quella botta di vita che non deve mai mancare. In questo caso con il sound di Jamiroquai, Love Philosophy, canzone del 2002, assolutamente incredibile.

0: Jamiroquai, Love Philosophy. Abbiamo parlato di meteo, del cambiamento delle prossime ore di temperatura, l'abbassamento che coinvolgerà praticamente tutta la penisola italiana, però adesso lo facciamo ufficialmente grazie ai nostri esperti di Trebi Meteo che parlano appunto come sempre di meteo a quest'ora.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Fine del gran caldo atteso per la giornata di domani, quindi ultima giornata con caldo intenso, poi da domani e dopodomani una perturbazione nord atlantica porrà fine al gran caldo favorendo piogge temporali e un calo delle temperature di almeno 7-8 gradi, fenomeni che saranno di forte intensità sulla Liguria di centro Levante. Quindi ultime ore del gran caldo, in arrivo temporali anche su Valle d'Aosta e Alto Piemonte. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

Somewhere negli ultimi due anni è veramente diventato un grande protagonista della scena pop internazionale. Lui arriva da New York, lo abbiamo ascoltato con il suo più recente singolo My Body Isn't Ready. E adesso, a proposito di cose recenti, è tempo di novità. Più recente di così, Fabri Fibra non è solo, accompagnato dai Pinguini Tattici Nucleari, è già un successo, ve lo dico. Si chiama Goya. No.

Roma fa anche il successo di un'estate, quella del 2026, legata a Francesco Gabbani. Chissà se nelle prossime estati lo riascolteremo oppure no. Ci sono successi che durano una stagione, altri che invece durano decenni e continuano a farci sognare ogni volta che li ascoltiamo cantare e anche emozionare, come nel caso dei Four Non Blondes, che ritroviamo con questa hit del 1994, meravigliosa. L'abbiamo cantato tutti almeno una volta, si chiama What's Up.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.

0: dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine, serramentivirga.it.
1: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
2: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta, ad Acquiterme in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209 ecosystem2000.it.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Cristian Saranzi con Good Old Days. Tecnicamente l'estate non è mica ancora finita, ci sono un sacco di appuntamenti ancora da qui al 21 di settembre, qualcuno anche in Riviera ad esempio, no? E dal 10 al 13 di settembre ad esempio a Camogli in provincia di Genova, tutti sanno dove è Camogli, non è che uno lo deve dire, perché davvero chiunque conosce Camogli, ci sarà il Festival della Comunicazione con tanti interessanti appuntamenti, compreso alcuni dei grandi comunicatori di quest'ultimo periodo. C'è naturalmente anche un sito internet dedicato che ne parla, che si chiama festivalcomunicazione.it.

Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. È un po' presto per parlare degli appuntamenti del weekend, però è giusto segnare magari qualche appuntamento in agenda, così ci teniamo liberi. Se vi piace la storia a Camogli sabato prossimo, credo alle 4 del pomeriggio, tra l'altro non si paga nulla in questo caso, il professor Alessandro Barbero parlerà del coraggio dei cavalieri medievali. Lui lo fa in un modo sempre incredibile, riesce a raccontare la storia realmente in modo coinvolgente, e riesce a coinvolgere anche chi non è propriamente appassionato al 100%. Chi lo è, come nel mio caso, invece rimane a bocca aperta veramente a sentire Alessandro Barbero, storico, scrittore, professore ordinario di storia medievale, lo è stato presso l'Università del Piemonte Orientale, e quindi un piemontese famosissimo che parla di storia e che lo fa in Riviera a Camogli. Lo farà sabato prossimo.

Hey, questo è Animal. Beh, non è facile tornare al lavoro dopo settimane e settimane in vacanza, cosa che è accaduta a Luca. Beato te, dai, vediamo il lato positivo. Hai fatto settimane di vacanza e non è mica anche questa una cosa da tutti. Luca dice, per evitare il burnout, cioè praticamente non poterne già più da subito, usa la regola del 30-30. E in cosa consiste la regola del 30-30? Le ho chiesto, lui mi ha risposto, fai 30 minuti di lavoro, poi ti fermi e poi sparisci in mezzo ai boschi per 30 anni, hai capito? Va bene, d'accordo, non so se è fattibile, però prendiamo nota. La storia della musica. Lui è un grandissimo. Alan Parsons con The Alan Parsons Project, 1982, Eye in the Sky.

0: di Alan Parsons Project. Alan Parsons in modo particolare è entrato di diritto nella storia della musica perché è stato ed è tuttora un produttore discografico, cantante, ingegnere, tecnico del suono britannico che ha collaborato con grandissimi personaggi come i Beatles, ad esempio, da Abbey Road, e con i Pink Floyd, e l'album in particolare The Dark Side of the Moon. Quindi di che parliamo? Veramente qui siamo ad altissimi livelli. Eye in the Sky, la canzone del 1982, su cui vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento domani pomeriggio, 15:17, qui su Radio City. Ciao da parte di Paola Zangani, arrivano le news, poi Valeria, sino alle 20. Ciao, buon proseguimento di pomeriggio. 17 in punto, ecco le informazioni.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Intanto il Presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole. L'emiro di Abu Dhabi, Bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Netanyahu alla fine di settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attacco contro Israele. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu però replica: è una menzogna. Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. Le sue condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La leader di Più Europa è stata soccorsa nella sua casa nel centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Questo cambio di sede ha un alto valore simbolico, celebra infatti il settantennale del trofeo portandolo nel paese di Stanley Matthews, l'inglese che vinse la prima edizione nel 1956. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: con Dancy Tiri alle 17:07. Buongiorno a tutti, anzi buonasera, perché da quest'ora, anzi dalle 3 forse in poi, inizia il buonasera. Ciao a tutti, io sono Valeria Ferrari, insieme fino alle 20 anche con Post Malone e Circus.
1: Sono Rita Dovada, I love Radio City, siete unici, siete grandi.

0: La mitica Valeria Ferrari su Radio City.
1: No, sono io, grande Pinuccio. Sempre i suoi jingle perfetti ad entrata. Buongiorno, anzi buonasera a tutti, con me Valeria Ferrari fino alle 20 in questo martedì 8 di settembre. Ci sono tante novità dal punto di vista cinematografico ma anche musicale per quanto riguarda i fan degli Oasis, quindi parliamo di Noel e Liam Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia e appunto di nuovo fratelli, bruttissimo, non più coltelli, cioè quella battuta proprio da boomer. Comunque nel documentario Oasis Don't Look Back in Anger, presentato proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, mano nella mano, e che tu li dici veramente è utopia, come può essere successa una roba del genere, sorrisi e complimenti anche reciproci con il film diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e appunto ritrae il ritrovamento anche tra i fratelli del Britpop, quindi 15 anni dopo il live di Parigi interrotto quando non so se vi ricordate, sicuramente sì, litigarono furiosamente in camerino fino alla cancellazione poi del concerto e del tour. Parleremo di questo, del nuovo lungometraggio appunto presentato fuori concorso alla Mostra, il film che racconta anche il dietro le quinte, no, del ritorno della band, non solo, perché c'è anche un altro personaggio molto noto a livello musicale. Se io dicessi Boss, viene in mente qualcosa a qualcuno? Che è in un film di un certo qualcuno. Non spoiler, ve ne parlo tra poco. C'è prima Kamrad con Love Sober.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
3: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
9: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
10: La risposta è sempre Daily.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

Lady Gaga con Stupid Love alle 17:26 qui su Radio City. Nel frattempo, spazio dedicato alla novità. Julie con Bresh e Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie con Bresh, serenamente alle 17 e 29 minuti alla mezza di questa nostra prima ora insieme, anche una compilation, c'è Benson Boone, Beautiful Things, ad aprire.

0: Lighthouse Family con Hype dal 1997 va a chiudere questa nostra compilation. C'era anche Benson Boone. L'apertura subito dopo la nuova di Hugel con i Melangel. Ultra na te era Moving to the Sun qui su Radio City.
1: Dal 1976 ad oggi tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Della Casa Agabi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità. Piastrelle artigianali. Perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

con La Città degli Angeli alle 17:45 minuti qui su Radio City. Noi stavamo parlando del nuovo film, il documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Già il titolo fa parlare, parla da sé, fa abbastanza ridere, con il film diretto da Dylan Souther e Will Lovelace, che insomma fa vedere questa felicità, no, ritrovata tra i fratelli del Britpop. Sarà al cinema dal 10 di settembre, è stato presentato anche alla mostra del cinema di Venezia con il dietro le quinte, no, del ritorno della band. Tra l'altro stanno iniziando i video, i teaser anche sui vari canali, ma non solo, perché se noi parliamo di personaggi musicali all'interno dei film, prima ve l'ho mezzo spoilerato dicendo il boss, sto parlando niente poco di meno di Bruce Springsteen, che a sorpresa sarà nel nuovo film di Nanni Moretti con la pellicola che si intitolerà Succederà questa notte. Ne parliamo prima. Bob Sinclair con Chiesa, questa è I Can't Wait.

Con la pesce di Martino nel 2021 non si che cantava che questa era musica leggerissima. A proposito di musica, noi stiamo parlando di personaggi famosi, di cantanti all'interno di film, in particolar modo a Venezia, proprio quest'anno presentata la mostra del cinema, c'era Bruce Springsteen, così a caso, che entra a sorpresa nel nuovo film di Nanni Moretti che si intitola Succederà questa notte, come dicevamo, presentato alla mostra del cinema e atteso nelle sale invece il 3 di dicembre. Allora, è una scena della pellicola, no? Interpretata da Louis Garrel e Hippolyte Girardot, che è stata girata durante il concerto del 21 giugno proprio alle Stadio Reale Arena di San Sebastiano in Spagna, nell'ultimo tour europeo del boss di Bruce Springsteen, e quindi lo ritroveremo nel nuovo film di Nanni Moretti. Tra l'altro mi piacerebbe rivedere, andare a riascoltare appunto Bruce Springsteen in qualche data, anche perché io penso che a parte essere un frontman fantastico, è un one show man, nel senso che quando ha fatto il concerto, se non sbaglio era il 2016 a San Siro, io c'ero, e lì c'era questo bambino che aveva un cartello scritto da lui e c'era scritto "May I play the guitar with you?", posso suonare la chitarra con te. Il boss lo ha fatto salire, gli ha dato una delle sue chitarre, hanno strimpellato insieme. Cioè, io penso che questo bambino si porti dietro una memoria, un ricordo veramente meraviglioso. Martin Garrix ora con gli U2.

Fireflies, Martin Garrix e gli U2 all'interno di questa nuova collabo. Le 17:58, il nostro City Story. Ci sono gli Alphaville con Big in Japan.

0: 1984, gli Alphaville con Big in Japan va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ne abbiamo altre due, prima però l'informazione. Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla proroga sui Patriot per Kiev, un'erogazione di 3,2 miliardi di euro che, scrive la Presidente della Commissione, consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia. Sarebbe stato arrestato nei pressi di una colonia in Nordreno-Vestfalia il principale sospettato per una serie di sabotaggi contro linee elettriche e sottostazioni in Germania. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane avevano messo in allerta l'intero paese. Un uomo, al momento senza nome ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nella sua auto che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lasciato nel corso d'acqua. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo di un traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. La 70esima edizione del Pallone d'Oro si svolgerà lunedì 26 ottobre. Per la prima volta nella storia, l'evento abbandona Parigi per trasferirsi a Londra. Lautaro Martinez tra i 30 candidati. Per il miglior club c'è il Bodo, ma non l'Inter, escluso Donnarumma. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
9: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
8: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
9: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
10: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Era Mai Smith con Nice to Meet You. Piacere di conoscervi se siete appena sbarcati qui su Radio City. Io vi accompagno, sono Valeria Ferrari, fino alle 20. Anche Peggy Gou e Era Star è Woman.
1: Ciao, sono Fabio da Busalla. I love Radio City, I love!

Erano Peggy Goo con Aira Star Woman alle 18:14 minuti qui su Radio City. Seconda ora insieme, viaggiamo un pochino. Con la radio lo possiamo fare, c'è chi in realtà è partito proprio in questi giorni per le sue ferie, anche perché secondo me le ferie a settembre sono bellissime, perché non c'è tanta gente in giro, comunque le temperature, o almeno dovrebbero scendere di qualche grado, soprattutto da domani con le varie piogge. Comunque andiamo in giro per il mondo e scopriamo di quale paese sono i turisti più educati al mondo. Spoiler, non sono gli italiani, che nello studio di Safari Bookings sono finiti, ahimè, in ultima classifica, questo ve lo posso dire. Ma facciamo un sondaggio: 333 463 3583, lanciamola lì, secondo voi chi sono i turisti più educati?

Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door. Tra l'altro la risata finale non si riesce mai a capire, effettivamente potrei essere io con la fame. Delle 18:21 comincia l'orario dell'aperitivo, io comincio ad avere anche un certo languorino, ma andiamo a fare un po' aperitivo in giro per il mondo e si parla di quale paese sono i turisti più educati del mondo. Ve l'ho chiesto al 333-4635-873. Io vi ho già detto che gli italiani, per quanto riguarda lo studio di Safari Bookings, sono finiti ultimi in classifica, però vabbè, non c'era da meravigliarsi. Comunque questo studio globale, specializzato in esperienze di viaggio per quanto riguarda Safari Bookings, ha coinvolto circa 200 tour operator e c'erano dei parametri, quindi educazione di base, propensione a lasciare male, spirito di adattamento alle difficoltà, insomma tutte queste cose qui, no? Chi è che ha il primato? Niente, neanche da dirlo, con il 21% delle preferenze da parte dei tour operator, il Giappone. Ovviamente con la loro educazione e cultura basati sull'ospitalità, rispetto, forme di saluto gentili tipo l'inchino, tono della voce sempre basso, lasciare sempre tutto in ordine, quindi non si poteva far altro che scegliere loro. Secondo posto invece per i norvegesi. Loro sono molto apprezzati per tranquillità, approccio sostenibile, anche per il rispetto per le popolazioni locali. C'è anche il terzo posto invece per la Svizzera, con 10,4% delle preferenze, precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici. E poi insomma via via c'è tutta una classificona, le charts che vanno ad dilungarsi. Gli italiani, mi spiace dirlo, noi siamo finiti proprio ultimi in classifica. Ce ne sarà mai una volta una classifica in cui rimaniamo in alto? Ovvio, quella del cibo, quella non si batte. Parleremo anche di quello, perché è scoppiata una polemica per una variante della matriciana proposta dal Times.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4, Milano-Brescia code, traffico intenso a svincolo Capriate in direzione Milano. Sulla 6 Torino-Savona, materiali dispersi a svincolo Millesimo in direzione Torino. Sulla 7 Milano-Genova, veicolo in panne tra svincolo Groppello-Cairoli e svincolo Casei-Gerola in direzione di Genova. Passiamo alla 9, Lainate-Chiasso, veicolo fermo a svincolo Como, centro in direzione da Lainate. Sulla 10, Genova-Ventimiglia, veicolo in avaria a svincolo San Bartolomeo in direzione di Ventimiglia. Chiudiamo ora con la A21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Asti-Est e 74 a 33 Cuneo in direzione Brescia. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129. 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
8: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamandolo 0142 75 532.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
1: Le 18:30, spaccate proprio in questo istante, novità è quella dei Bausa con Lose Myself qui su Radio City.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do, era il 2015. Le 18:37 minuti qui su Radio City. Noi prima stavamo parlando della classifica dei turisti più educati al mondo. È uscito fuori che sono i giapponesi al primissimo posto. Io ho detto, ma c'è una classifica in cui noi riusciamo a non arrivare ultimi? In questo caso eravamo proprio ultimi. Ebbene sì, quelle del cibo. Tra l'altro, collegandomi quindi al cibo, è uscita sta polemica della matriciana. Perché? Allora vi spiego. C'è questo food writer americano che si chiama Kevin Pang e è rimasto folgorato dalla nostra matriciana. Però ha deciso di cambiare un ingrediente, quale è quello classico, cioè il guanciale, e di sostituirlo con il chorizo affumicato, che praticamente sarebbe un insaccato, no? E da lì alcune polemiche, anzi sui social si è scatenata, no, l'orda di polemiche con il guanciale sacro e non si tocca, anche perché chiaramente guanciale e chorizo sono due mondi diversi, no? Sono due cucine che non si sfiorano più di tanti. Il guanciale ricavato dalla guancia del maiale, no? Da qui il suo nome. E poi invece il chorizo è un altro tipo di insaccato, perché si condisce con aglio e pimenton, che sarebbe la paprika spagnola. E da lì nessuno chiaramente impedisce di mangiare gli spaghetti con il chorizo, però scrivono: non si può chiamarla matriciana, che da lì è anche vero, no? Meglio chiamarla pasta al pomodoro e chorizo, perché la matriciana farebbe parte di questo patrimonio gastronomico, il nostro, e gli ingredienti originali sono considerati sacri. Mi fa ridere perché nei commenti alcuni scrivono: chiamate il piatto come volete, ma non a matriciana. Che belli, io vorrei che questi fossero i problemi a cui adesso ci dobbiamo affidare, o come anche quando era uscita la polemica del sacchettino dell'ortofrutta 200. Io vorrei ritornare veramente a quei problemi lì. Anche a parlare d'amore con Saif qui su Radio City.

0: stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva a Viguzzolo.
4: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 13 settembre dalle 8 alle 19 in via Circonvallazione, via Arzani e via Marconi a Viguzzolo.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
9: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
8: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: maledetto me.
1: Era Fulminacci con Maledetto me alle 18:49 minuti qui su Radio City. Tra l'altro Fulminacci che ha terminato da pochissimo il suo tour estivo, Fulminacci all'aperto. In teoria dovrebbe partire poi anche il suo nuovo tour Calcinacci, proprio come si intitola il suo ultimo album in studio. Nel frattempo noi ritorniamo nel 2023, c'è Paul Russell con Lil Butang. Let me tell you.

Dal 2021 era Dua Lipa con Love Again qui su Radio City. Tra l'altro Dua Lipa che è passata qui dall'Italia per una toccata e fuga per la sua unica data italiana, però sarebbe attualmente impegnata con le fasi finali di produzione del suo quarto album in studio. Allora, provvisoriamente è stato battezzato dai fan con l'acronimo DL4. Ci sono stati diversi avvistamenti appunto della pop star negli studi di registrazione e quindi sembrerebbe che il progetto stia per completarsi. In teoria dovrebbe uscire ad ottobre, però insomma non si sa, non lo sappiamo ancora, vedremo. C'è anche Madame con la sua Mama Non Mama.

0: 1980, Kool & The Gang con Celebration va a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Tra pochissimo l'informazione a cura dei 100 secondi con Mentana e poi un'altra ora. Abbiamo raggiunto le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: È la giornata ideale per i pessimisti. Da una parte Putin nega con Trump, che sembra credergli, che ci sia qualsiasi velleità offensiva della Russia nei confronti dell'Europa. È tutta una macchinazione tedesca, secondo il capo del Cremlino. A sua volta, a Gerusalemme, Netanyahu nega di aver avuto qualsiasi anticipazione da parte del capo degli Emirati all'immediata vigilia del 7 ottobre, quando, come sappiamo, 3 anni fa ci fu l'attacco di Hamas e tutto quello che ne è conseguito. Assolutamente è una menzogna, e non solo, già che ci siamo, i suoi ministri respingono, il ministro degli esteri Sarr, la richiesta, anzi la decisione della Gran Bretagna, qui però si sono uniti anche il Canada e la Francia, di applicare sanzioni sui prodotti dei coloni in Cisgiordania. E anche qui si nega che ci sia chissà quale soperchieria, anzi, dice Sarr, tanti migliaia di lavoratori palestinesi che contribuiscono a quei prodotti ne saranno penalizzati. Sì, come no. E aggiungiamo poi la chicca, che come sempre è quella di Donald Trump, che ha ritenuto che fosse il momento per postare una bella bandiera americana sagomata su un territorio che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma c'è anche dentro il Canada, c'è il Messico, c'è la Groenlandia. Tutti contenti, ovviamente.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Mamma, devo preparare il corredo per la scuola. Mi servono quaderni, colori, matite, gomme, temperini, copertine, squadra, riga, evidenziatori e poi anche la carta igienica.
5: Ma un momento, se continui così ci vuole un quaderno solo per scrivere la lista.
4: E allora? Dove andiamo? Da De Petro.
5: Lì trovi tutto il necessario per il corredo scolastico. Cancelleria, materiale per la scuola e tante novità per iniziare al meglio il nuovo anno.
6: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.

0: Era Shawn Mendes con Treat You Better. Alle 19:08 minuti, buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, sto con voi ancora per quest'oretta, fino alle 20, con gli Another, 54 Ultra, era Talk To You.
1: Ciao, sono Julie, l'ostetrica da Nove Ligure, I Love Radio City.

LSD con sia Diplo, Labyrinth, Thunder Clouds qui su Radio City. Sono ufficialmente le 7 di sera e quindi cominciamo a sentirci stanchi. Non so se vi capita, penso proprio di sì, di non riuscire più a decidere niente a un certo punto. Cioè sei lì che dici vabbè, qualsiasi roba va bene, non proprio qualsiasi, però ci siamo capiti. Un motivo c'è, appunto, non è pigrizia ma scienza. Ad esempio, ogni giorno si prendono un numero di decisioni, ok? Però il problema non sono quelle importanti, sono in realtà tutte quelle che non consideriamo nemmeno tali, no? Ad esempio, ci sono delle ricerche di Gloria Mark, durante una giornata lavorativa, davanti a uno schermo, ad esempio, cambiamo attività, so se lo sapete, ogni 47 secondi. Si passa da un'email, chat, documenti, notifiche, qualsiasi cosa, e ogni passaggio chiaramente richiede al cervello una nuova scelta, no? Quindi continuare, interrompere, rimandare, cambiare priorità. E tutto questo susseguirsi di micro decisioni che la psicologia definisce con decision fatigue, cioè l'affaticamento provocato dall'accumulo di queste micro decisioni, no? Però che sono consecutive. C'è anche stato uno studio nel 2022 fatto e pubblicato sul Current Biology che ha osservato che dopo molte ore di lavoro cognitivo intenso, quindi non solo davanti al computer, però comunque con tutti i lavori, aumenta l'accumulo di glutammato, no? Nella corteccia laterale, che è l'area del cervello che in pratica fa sì che noi prendiamo le decisioni, anche quelle più complesse. E secondo gli autori questo cambiamento può rappresentare un bel segnale di affaticamento, no? Quindi spinge il nostro cervello a preferire le opzioni che richiedono meno sforzo mentale. Quindi quando vi dicono non ce la fai più a rispondere o comunque a prendere decisioni, esatto, voi dovete rispondere che sapete del perché e perché si sta proprio mettendo in atto quello che abbiamo chiamato proprio fatigue, come dice lo studio. Anche Samurai J con Vito Salamanca e Flamenco Paranoia qui su Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Fine del gran caldo atteso per la giornata di domani, quindi ultima giornata con caldo intenso, poi da domani e dopodomani una perturbazione nord atlantica porrà fine al gran caldo favorendo piogge, temporali e un calo delle temperature di almeno 7-8 gradi, fenomeni che saranno di forte intensità sulla Liguria di centro Levante. Quindi ultime ore del gran caldo, in arrivo temporali anche su Valle d'Aosta e Alto Piemonte. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiamando lo 0142 75 532.
4: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. Info covemi.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin con Torna a casa, le 19 e 27 minuti qui su Radio City. Novità è quella di Miley Cyrus con Bus Persuaders.
2: Novità. Let's go.

Buzz Persuades, il nuovo titolo della canzone di Miley Cyrus. 19:30 minuti, subito dopo la novità, una compilation, tre successi non stop. I Coldplay aprono con Feels Like I'm Falling in Love, era 2024.

0: Gabriel dal 2001 con Out of Reach va a chiudere questa nostra compilation, anche Coldplay Feels Like I'm Falling in Love in apertura. Subito dopo invece Karol G e Manu Chao era Viajando por el Mundo.
1: Sono stati anni incredibili, per te che li hai vissuti, per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con le

delizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

L'ultimo lavoro di James Blunt, Taste is Like Summer. Per tutti i fan, comunque vorrei dirvi che Airplane Mode è il titolo del nuovo album che uscirà poi a novembre per Atlantic Records, lavoro che tra l'altro racchiude circa 12 tracce che andranno a ripercorrere un po' le sfumature, no, della vita quotidiana, con anche dei brani che vanno ad anticipare appunto come quello che abbiamo appena ascoltato qui su Radio City, Taste is Like Summer. E per presentare quindi questo nuovo capitolo della sua carriera, proprio lui, James Blunt, arriverà e tornerà in Italia con questo grande tour organizzato in tutta Europa, che andrà a toccare la Lombardia proprio il 27 di febbraio del 2027 all'Unipol Forum di Milano. Poi invece doppia data, quindi il giorno dopo al Nelson Mandela al Forum di Firenze. Quindi io ve l'ho detto, nel caso voleste già acquistare poi i biglietti, o magari qualcuno li ha già acquistati, c'è anche Mark Embor. La nostra serata è Belong Together.

Belong Together. Le 19:51 minuti qui su Radio City. Chi ritorna a casa, chi va a lavorare. Vi tengo compagnia ancora per una decina di minuti qui su Radio City con me, Valeria Ferrari. Ma vogliamo direttamente con la radio, lo possiamo fare mentalmente in Brasile con Gaia e Bossa Nostra, appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica.

0: In Queen, quando sentiamo gli ABBA, 1976, questa sera, mamma mia, ci può stare? Sì, dai. Non è mai troppo un rewatch di Mamma Mia, almeno 15 volte all'anno, un po' come quelli di Shrek. Allora, noi ci risentiamo domani pomeriggio, sempre tra le 17 e le 20, tra pochissimo la redazione con le news, subito dopo il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 19:59. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Il Regno Unito ha formalizzato

0: annullato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir, che ha chiesto che oggi stesso venga chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Putin e Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente americano, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni. Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1, era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole. Per lo psichiatra che aveva in cura Vella da 15 anni, l'uomo non era potenzialmente pericoloso o violento. Domani intanto i funerali della donna. Un uomo, al momento senza nome, ma identificato come un 45-55enne, è stato trovato senza vita nel bagagliaio della sua auto, che giaceva sul fondale di un fiume in provincia di Padova. Secondo le prime indagini, l'uomo sarebbe stato ucciso prima di essere lanciato nel corso d'acqua con la vettura. Champions League, questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. In attacco Kivu pensa di rilanciare dall'inizio Thuram Lautaro, in mezzo titolare Çalhanoğlu, Carlos Augusto al posto di Di Marco infortunato. Domani tocca al Napoli, che al Maradona ospita l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. euroedil.it.

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Covemi in zona di 3 ad Alessandria. info@covemi.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: L'anno scolastico non è andato come speravi? Può essere il momento giusto per scegliere una nuova strada. A Casale Monferrato, Foral propone il corso triennale gratuito per operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Un percorso duale, concreto e pratico, con una parte importante di formazione direttamente nelle aziende in un settore in forte sviluppo sul territorio. Ripartire si può e una nuova scelta può fare la differenza. Contatta subito Foral Casale Monferrato e scopri come iscriverti su www.foral.org o chiama mandolo 0142 75 532.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio City.
5: Non stop. Radio City.
4: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SASAutogru.com.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascini.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogroup.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast, proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica.

0: estetica. Ma affrettati! Questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

Love Radio City.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

Radio City, solo grandi successi. I'm in the mood.